0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo.

0: Sapore di sale, le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.

0: Arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi, ogni giorno, fa la differenza.
1: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
0: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
1: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.
2: Radiodiffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it

vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
1: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House. Il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
0: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21, trasforma il tuo fine giornata in un momento magico. Solo su

0: sotto una nuova stella polare.
1: La diffusione fluorica, ora esatta.
2: Sono le 3 e 17 minuti. Alza il volume del tuo aperitivo.
3: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
2: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Sapore di sale. Le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.

0: Avete ascoltato Sapore di sale.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
2: Guarda come dondolo, guarda come dondolo con il pis.
1: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
0: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
1: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
0: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: Speaker Slot Machine.
1: Speaker Slot Machine, curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine, in onda dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Sono le 4 e 15 minuti.
1: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi, ogni giorno, fa la differenza.
1: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
0: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
1: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.
2: Sapore di sale, le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
3: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
2: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
3: Solo su Radio Diffusione Follonica.

0: Il passato ha un nuovo ritmo.
1: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
0: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la festa inizia.

0: Sono le 5 e 11 minuti.
1: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
2: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21.30 alle 23.
1: Il viaggio nel tempo più dense della radio vi

0: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
1: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
0: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
1: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.
2: Radiodiffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it

0: Sapore di sale. Le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.
2: Che hai sulla pelle.
1: 1962.

0: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
1: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House. Il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
0: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21, trasforma il tuo fine giornata in un momento magico. Solo su

0: diffusione folklorica. Ora esatta.
1: Sono le 6 e 14 minuti.
2: Alza il volume del tuo aperitivo.
3: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
2: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

0: arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi, ogni giorno, fa la differenza.
1: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
0: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
1: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.
2: Sapore di sale, le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
3: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
2: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
3: Solo su Radio Diffusione Follonica.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon mercoledì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che anche oggi ci guidano con i loro consigli. Ariete, se le preoccupazioni per il futuro vi impediscono di dormire la notte e vi fanno sentire demotivati, provate a scomporre i grandi problemi in piccoli obiettivi quotidiani, affrontando una sola cosa alla volta. Toro, nell'aria fluttua una strana magia, capace di riportare in primo piano sogni, desideri e progetti che avevate temporaneamente accantonato. Per i single o per chi è in cerca di novità, la giornata promette un incontro stimolante. Gemelli, ricordate che nessuna difficoltà è insormontabile. Basterà concedersi il giusto tempo per riflettere e trovare la strada adatta. La serata si preannuncia vibrante e ricca di stimoli, allontanando definitivamente ogni rischio di noia. Cancro. Coloro che hanno investito così tante energie nel lavoro o nello studio, da dimenticarsi perfino di loro stessi, dovranno invertire le priorità e rimettersi al centro della propria vita, regalandosi la cura e l'attenzione che meritano. Leone, l'invito delle stelle per oggi è di mantenervi attivi, ma senza eccedere, ricordando che l'esagerazione può diventare controproducente. In queste ore la mente tenderà a farsi nostalgica. Cercate di stare nel presente. Vergine, se la routine quotidiana vi sembra diventata una gabbia stretta e sentite svanire la spensieratezza di un tempo, concedetevi il lusso di una piccola novità o di un momento di svago assoluto per ritrovare la meraviglia nelle piccole cose. Bilancia, in ogni scelta cercate di ascoltare il vostro cuore, poiché solo voi sapete davvero cosa sia meglio per il vostro benessere. Attenzione allo stress accumulato che ultimamente vi sta demotivando e disturba anche il vostro riposo. Scorpione, sfruttate queste 24 ore per fare chiarezza dentro di voi e comprendere cosa desiderate realmente. Per oggi lasciate andare ogni preoccupazione e prendetevi un po' di tempo per voi. Sagittario, per il momento accantonate le questioni lavorative e concentratevi su di voi, dato che vi siete trascurati troppo. Affrontate le cose un passo alla volta, senza battervi se la realtà non coincide perfettamente con le vostre aspettative. Capricorno, la concentrazione sarà ridotta ai minimi termini oggi, creando qualche difficoltà soprattutto a chi deve studiare o lavorare con la mente. Valutate l'opportunità di ridimensionare la vostra agenda e riposarvi di più. Acquario, se in questo momento sentite che la stanchezza sta prendendo il sopravvento sulle vostre giornate, ricordatevi che rallentare non significa arrendersi, ma semplicemente permettere al vostro corpo e alla vostra mente di rigenerarsi. Pesci, cercate di non perdere di vista i vostri obiettivi a lungo termine e i vostri sogni più autentici. In serata il clima di coppia potrebbe farsi teso a causa di vedute divergenti o piccole discussioni su come organizzare i prossimi fine settimana. Oggi vi saluto con le parole di Lao Tse. Un albero il cui tronco si può a malapena abbracciare nasce da un minuscolo germoglio. Una torre alta 9 piani incomincia con un mucchietto di terra e un lungo viaggio di 1000 miglia si comincia sempre col muovere un piede. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: Speaker Slot Machine.
1: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui. Siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese.

0: Sono le 7 e 19 minuti.
1: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.
2: Metti la crema, indossa il costume. Radio Diffusione Follonica, tutto volume.
3: Sotto l'ombrellone, ovunque tu sia, Radio Diffusione Follonica. Ma che energia! Ask yourself.

0: Sapore di sale, le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.

0: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
1: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
0: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
1: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.
2: L'oroscopo di Maya.
3: Buon mercoledì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che anche oggi ci guidano con i loro consigli. Ariete, se le preoccupazioni per il futuro vi impediscono di dormire la notte e vi fanno sentire demotivati, provate a scomporre i grandi problemi in piccoli obiettivi quotidiani, affrontando una sola cosa alla volta. Toro, nell'aria fluttua una strana magia, capace di riportare in primo piano sogni, desideri e progetti che avevate temporaneamente accantonato. Per i single o per chi è in cerca di novità, la giornata promette un incontro stimolante. Gemelli, ricordate che nessuna difficoltà è insormontabile. Basterà concedersi il giusto tempo per riflettere e trovare la strada adatta. La serata si preannuncia vibrante e ricca di stimoli, allontanando definitivamente ogni rischio di noia. Cancro. Coloro che hanno investito così tante energie nel lavoro o nello studio da dimenticarsi perfino di loro stessi dovranno invertire le priorità e rimettersi al centro della propria vita, regalandosi la cura e l'attenzione che meritano. Leone, l'invito delle stelle per oggi è di mantenervi attivi, ma senza eccedere, ricordando che l'esagerazione può diventare controproducente. In queste ore la mente tenderà a farsi nostalgica. Cercate di stare nel presente. Vergine, se la routine quotidiana vi sembra diventata una gabbia stretta e sentite svanire la spensieratezza di un tempo, concedetevi il lusso di una piccola novità o di un momento di svago assoluto per ritrovare la meraviglia nelle piccole cose. Bilancia, in ogni scelta cercate di ascoltare il vostro cuore, poiché solo voi sapete davvero cosa sia meglio per il vostro benessere. Attenzione allo stress accumulato che ultimamente vi sta demotivando e disturba anche il vostro riposo. Scorpione, sfruttate queste 24 ore per fare chiarezza dentro di voi e comprendere cosa desiderate realmente. Per oggi lasciate andare ogni preoccupazione e prendetevi un po' di tempo per voi. Sagittario, per il momento accantonate le questioni lavorative e concentratevi su di voi, dato che vi siete trascurati troppo. Affrontate le cose un passo alla volta, senza battervi se la realtà non coincide perfettamente con le vostre aspettative. Capricorno, la concentrazione sarà ridotta ai minimi termini oggi, creando qualche difficoltà soprattutto a chi deve studiare o lavorare con la mente. Valutate l'opportunità di ridimensionare la vostra agenda e riposarvi di più. Acquario, se in questo momento sentite che la stanchezza sta prendendo il sopravvento sulle vostre giornate, ricordatevi che rallentare non significa arrendersi, ma semplicemente permettere al vostro corpo e alla vostra mente di rigenerarsi. Pesci, cercate di non perdere di vista i vostri obiettivi a lungo termine e i vostri sogni più autentici. In serata il clima di coppia potrebbe farsi teso a causa di vedute divergenti o piccole discussioni su come organizzare i prossimi fine settimana. Oggi vi saluto con le parole di Lao Tse. Un albero il cui tronco si può a malapena abbracciare nasce da un minuscolo germoglio. Una torre alta 9 piani incomincia con un mucchietto di terra e un lungo viaggio di 1000 miglia si comincia sempre col muovere un piede. Ciao a tutte e a tutti.
2: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: RDF Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. A fondo di Beppe Grillo, il Movimento 5 Stelle ha perso la sua identità. Doveva cambiare la politica ha cambiato loro, scrive l'ex leader pentastellato in un lungo post sul proprio blog, in cui aggiunge: i rivoluzionari hanno scoperto il palazzo. Vacilla la fragile tregua tra Stati Uniti e Iran. Nella notte attacco a sorpresa con missili iraniani contro una base americana in Giordania. Si impenna il prezzo del petrolio. Raid in Iraq di Stati Uniti e Arabia Saudita contro le milizie filo-iraniane. Almeno 20 i morti. La guerra non è più nelle mani di Putin, così il presidente ucraino Zelensky, che parla di una perdita da parte di Mosca di 30.000 soldati al mese. Intanto la Russia ha annunciato di aver messo un mandato di cattura internazionale per il fondatore e CEO di Telegram, Pavel Durov, con l'accusa di complicità nel terrorismo. Sono 13 al momento le vittime del forte terremoto che ieri ha colpito il Giappone sud-occidentale, oltre 100 i feriti, lo ha annunciato la premier Takaichi. Confermati anche i crolli di edifici, incendi e danni alle strade, e rimangono ancora disperse diverse persone. Non si esclude nei prossimi giorni una nuova scossa di magnitudo 7. Calcio vuole vincere il mondiale.

0: Di Andrea Mancini, figlio di Roberto, in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera dopo la nomina del padre a CT della Nazionale. Il sogno di Maldini, secondo il figlio, è quello di tornare protagonista con gli azzurri e vincere la Coppa del Mondo. Vuole ripulire l'immagine del suo addio. È tutto, a più tardi.
1: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Un cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Impruneta e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. In A15 invece, a causa di lavori, 2 km di coda tra Ulle e Pontremoli verso Parma. Sempre a causa di lavori in Fipili, 3 km di coda tra San Miniato ed Empoli Ovest verso Firenze. Si ricorda infine che per la posa del nuovo impalcato a Ponte Alpino a Firenze fino alle ore 11 di giovedì 30 luglio, circolazione ferroviaria sospesa sulle tratte Firenze-Campo di Marte, Firenze-Rifredi e Firenze-Campo di Marte, Firenze-Santa Maria Novella. Attivo il servizio navetta gratuito integrato bus e tranvia di collegamento tra Campo di Marte e Santa Maria Novella. I dettagli sui siti di Regione, Comune, Città Metropolitana, sul sito del gestore e sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!

0: diffusione fotonica. Ora esatta.
1: Sono le 11:02.
2: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.
3: Ciao a tutti, sono Stefano Donnini e quest'oggi la Speak Slot Machine mi ha scelto per parlarvi del segreto delle gomme degli aerei. Un aereo di linea commerciale pesa svariate tonnellate e tocca la pista a una velocità che può superare i 250 km orari. L'impatto e l'attrito sono talmente violenti che gli pneumatici dovrebbero scoppiare o sciogliersi all'istante. Eppure resistono. Come fanno? Innanzitutto non sono gonfiati con aria normale ma con azoto puro. L'azoto è un gas inerte, non contiene umidità e non reagisce agli sbalzi di temperatura. Infatti a 10.000 metri ci sono meno 50 gradi. Sulla pista di atterraggio l'attrito porta la gomma a oltre 200 gradi. Con l'aria normale l'umidità si congelerebbe in quota ed espanderebbe in atterraggio, facendo esplodere la ruota. Inoltre queste gomme sono rinforzate con cavi in acciaio Kevlar e vengono gonfiate a pressioni altissime fino a 14 bar, ovvero 6 volte la pressione degli pneumatici di un'utilitaria come una Skoda. Un mix di chimica e materiali estremi per atterraggi perfetti. Bene, siamo atterrati nuovamente e vi lascio alla musica di Radio Diffusione Follonica. Ciao a tutti da Stefano Donnini.

0: Buona giornata da Michele e bentornati a un nuovo appuntamento con Speaker Slot Machine. Nel 2026 festeggia 50 anni Febbre da Cavallo, il film di Steno con Gigi Proietti, Enrico Montesano e, fra gli altri, Catre Spacchi e Adolfo Celi, che racconta le avventure di tre amici con la passione delle scommesse ippiche, costretti a inventare stratagemmi e raggiri di ogni tipo per racimolare il denaro necessario alle giocate. La sfortuna e la loro atavica imperizia li portano a indebitarsi al punto da doversi inventare una grossa quanto assurda truffa per truccare una corsa. Febbre del gioco, ossessione della scommessa e della fortuna si mescolano in un aroma di borgata, un po' scalcagnata e fumettistica, popolata da figure goliardiche che si alleano per non deprimersi. Dopo aver ottenuto tiepidi incassi nelle sale dell'epoca, i molteplici passaggi televisivi, in particolare prima sulle reti locali e poi su quelle nazionali, lo hanno nel tempo rilanciato fino a farne un film di culto per appassionati della commedia all'italiana degli anni 70, nonché per frequentatori più o meno assidui di sale scommesse e ippodromi, consolidando inoltre le carriere di Proietti e Montesano e generando altresì gag e scene comiche rimaste nell'immaginario collettivo.
1: Ci avrebbe un'idea. E beh, fatta venire. Ma andrà che se te mica so io.
0: Questo è l'unico film assieme a Brancaleone alle Crociate in cui Gigi Proietti è accreditato come Luigi Proietti, suo nome completo. Del film è stato girato un sequel nel 2002, Febbre da Cavallo la Mandracata, scritto da Enrico e Carlo Vanzina, figli di Steno, e diretto dallo stesso Carlo. Il film vede il ritorno di personaggi di Gigi Proietti e, in un cameo, di Enrico Montesano, ma non è minimamente riuscito a ricreare la magia, le gag e gli ambienti della pellicola originale. Vi lascio adesso alla programmazione di RDF e vi aspetto al prossimo appuntamento con Speaker Slot Machine.
2: Piripicchio è figlio di Uragano e Apocalisse. E basta! O faccio sgombrare l'aula.

0: Ben ritrovati, sono Stefania Paggetti e oggi la speaker Slot Machine ha scelto me e vi voglio parlare di un personaggio con una particolarità, anzi due, quasi incredibili. Tim Storms è un cantante e musicista americano famoso per possedere una delle voci più profonde al mondo, detentore dal 2012 di due Guinness World Records. La prima particolarità, la nota più bassa prodotta da un essere umano, un sol meno 7 situato 8 ottave sotto il sol più basso del pianoforte. Le sue note più basse sono infrasuoni percettibili solo dagli elefanti. La seconda particolarità è l'estensione più ampia, ben 10 ottave. Vi auguro buon ascolto con la musica di Radiodiffusione Follonica.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi!
7: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
8: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
9: Dal regista Christopher Nolan.
10: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
9: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
11: Andiamo!
9: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
12: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.
1: Ciao a tutti, sono Stefano Donnini e la Speaker Slot Machine mi ha scelto per parlarvi dei taxi volanti. Infatti in diverse metropoli del mondo quest'anno stanno entrando nel vivo i test operativi degli VTOL, acronimo che sta per veicoli elettrici a decollo e atterraggio verticale. In poche parole, sono i taxi volanti. Silenziosi come un'auto elettrica e agili come un elicottero, questi droni passeggeri permettono di collegare aeroporti e centro città in una frazione del tempo attuale, senza emissioni inquinanti. Quindi non serve più aspettare le auto volanti dei film di fantascienza. Il futuro della mobilità urbana si sta già alzando in volo sopra le nostre teste. Grazie per l'ascolto da Stefano Donnini e continuate ad ascoltare Radio Diffusione Follonica Web Radio.
2: Sapore di sale, le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
3: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
2: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
3: Solo su Radio Diffusione Follonica.
4: Che hai sulla pelle.
5: 1999.

altro giro di slot. Un cordiale saluto a tutti da parte di Paolo. In questo appuntamento voglio parlarvi di un luogo affascinante, una mezzaluna di sabbia chiarissima, incastonata come un diamante tra il verde profondo della macchia mediterranea e l'azzurro infinito del mare toscano. Siamo nel cuore della riserva di Scarlino, appunto a Cala Violina, un luogo dove il paesaggio per la sua bellezza sembra dipinto. Qui il tempo sembra essersi fermato. Alle vostre spalle i sentieri profumano di rosmarino e lentisco. Davanti a voi l'acqua così trasparente da lasciar contare i granelli di quarzo sul fondo. Ma la vera magia accade sotto i vostri piedi. Questa non è una spiaggia comune, è uno strumento musicale a cielo aperto. Il suo nome nasce da un fenomeno antico e poetico. Quando il silenzio avvolge la caletta, camminando sulla sabbia asciutta si sprigiona un suono vibrante, un lamento dolce che ricalca appunto le note di un violino. È il respiro della terra che risponde al tocco dei passi, una melodia segreta che trasforma una semplice passeggiata in una danza con la natura. Cala Violina non si visita soltanto, si ascolta, si respira e si contempla. È il rifugio perfetto per chi cerca la bellezza pura, lontano dal rumore del mondo. Magari però questo se la frequentate in inverno. In estate però ricordate, visto l'affluenza, di prenotare il vostro posto in questo paradiso, perché da alcuni anni l'accesso è a numero limitato. Adesso la musica prosegue ancora qui su Radio Diffusione Follonica e appuntamento alle prossime Speaker Slot Machine.

0: RDF Notizie.
1: Un saluto dalla redazione. Beppe Grillo torna e con un lungo post sul suo blog attacca. Il Movimento 5 Stelle ha perso la sua identità. Era nato per cambiare la politica, ma poi la politica ha cambiato il movimento. Oggi la prima udienza per la causa, per nome e simbolo del movimento. Con 153 sì, 42 no e 82 astenuti, la Camera ha approvato in via definitiva il disegno di legge sulla detenzione domiciliare dei detenuti tossicodipendenti e alcoldipendenti. Il provvedimento prevede una particolare detenzione domiciliare fondata sull'adesione a programmi di cura in caso di condanna non superiore a 8 anni. Stavano giocando a pallone a Grumo Nevano, Napoli, quando uno dei ragazzini, così pare, ha centrato per errore una finestra del centro anziani vicino. Uno degli ospiti della struttura è uscito per lamentarsi, ma è stato violentemente aggredito a pugni e a calci, fino a perdere i sensi. L'uomo è in pericolo di vita. Vacilla la fragile tregua tra Stati Uniti e Iran. Nella notte attacco a sorpresa con missili iraniani contro una base americana in Giordania. Si impenna il prezzo del petrolio. Raid in Iraq di Stati Uniti e Arabia Saudita contro le milizie filo-iraniane. Almeno 20 i morti. Intanto Teheran respinge la proposta dell'Oman sulla gestione congiunta dello stretto di Hormuz. Calcio, il nuovo corso della nazionale italiana si inaugura ufficialmente oggi. Alle 18.20 la FIGC presenterà il nuovo commissario tecnico Roberto Mancini e Claudio Ranieri, scelto come presidente e direttore tecnico del Club Italia. Delusa la Lega Serie A che puntava su Conte. È tutto, a più tardi.
0: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Un cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze e Impruneta e il bivio con la variante di Valico verso Bologna. In A15 invece a causa di lavori 3 km di coda tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma. Sempre a causa di lavori in Fipili, rallentamenti tra San Miniato ed Empoli Ovest in direzione Firenze. Si ricorda infine che per la posa del nuovo impalcato a Ponte Alpino a Firenze fino alle ore 11 di giovedì 30 luglio circolazione ferroviaria sospesa sulle tratte Firenze-Campo di Marte, Firenze-Rifredi e Firenze-Campo di Marte, Firenze-Santa Maria Novella. Attivo il servizio navetta gratuito integrato bus e tranvia di collegamento tra Campo di Marte e Santa Maria Novella. I dettagli sui siti di Regione, Comune, Città Metropolitana, sul sito del gestore e sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Radio

And I need you so bad.

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più dense della radio.

Noi due siamo bravi a complicarci la vita. E non so come mai, come mai, come mai ti guardo un po' mi fa ridere.

0: Sapore di sale, le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.
2: Che hai sulla pelle.
3: Millenovecentottantuno.

0: Sono le 13 e 39 minuti.
1: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
2: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House. Il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
1: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21, trasforma il tuo fine giornata in un momento magico. Solo su

0: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
1: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
0: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
1: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.
2: Radiodiffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it

0: RDF Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. La Premier Meloni esprime soddisfazione per l'approvazione definitiva della legge che rafforza la concreta possibilità per chi è stato condannato per reati commessi sulla spinta della tossicodipendenza di affrontare un percorso di recupero in detenzione domiciliare in comunità. È una vittoria su più fronti, le sue parole. Roma sta diventando la capitale della pace, così il ministro degli esteri Tajani a margine del vertice dell'Alleanza Globale per la soluzione due popoli due stati per Israele e Palestina alla Farnesina. Il vice premier ha inoltre condannato le violenze dei coloni in Cisgiordania. Brutale aggressione ai danni di un gruppo di anziani ieri a Grumonevano in provincia di Napoli, dove al culmine di una lite scoppiata per la rottura di un vetro di un centro anziani della città, un 70enne è finito in ospedale in prognosi riservata. A colpire l'uomo, un 18enne è finito in cella per tentato omicidio. Il video postato sui social Borrelli di ABS denuncia commenti da brivido. Mortale incidente sul lavoro a Mesagne, nel Brindisino. Due operai, padre e figlio, sono caduti da una tettoia in un cantiere nella zona residenziale del comune salentino. A perdere la vita è stato il padre, 66 anni e prossimo alla pensione. L'uomo è morto nel tentativo di mettere in salvo il figlio 26enne. Il garante per la sorveglianza dei prezzi del Mimit sta trasmettendo alla Guardia di Finanza l'elenco degli impianti che non hanno ancora adeguato i prezzi alla pompa dei carburanti al taglio delle accise disposto dal governo. Il Codacons annuncia azioni legali a tutela dei consumatori. È tutto, ma più tardi.
2: Il meteo. Buongiorno. Queste le previsioni meteo per oggi. A nord, al mattino soleggiato con pochi disturbi. Dal pomeriggio, nubi in aumento su Alpi e Prealpi con locali rovesci o temporali in esaurimento serale. Temperature in aumento, massime comprese tra 30 e 35 gradi. Al centro, sereno o poco nuvoloso, locali addensamenti pomeridiani in Appennino ma scarsamente associati a fenomeni. Temperature in rialzo, massime comprese tra 32 e 37 gradi. A sud tempo instabile e in prevalenza soleggiato, salvo qualche temporale pomeridiano sulla Sicilia centro-occidentale. Temperature stabili, massime comprese tra 32 e 36 gradi.

0: È rimasto da solo, non segui il branco, balli il tango, mentre tutto il mondo muove il fianco sopra un tempo che fatichi, bom bom bom.
1: Radio diffusione, Follonica, la web radio che accende la città.
2: Porta Radio Diffusione Follonica ovunque. Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store. La tua musica, la tua città, sempre con te.

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

0: alza il volume del tuo aperitivo.
1: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
0: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

0: trasmissione fluorica, ora esatta.
1: Sono le 14 e 30 minuti.
2: Speaker slot machine. Speaker slot machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker slot machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
1: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.

0: Arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi, ogni giorno, fa la differenza.
1: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
0: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
1: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: RDF Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. L'Aula della Camera ha approvato in via definitiva, con 153 sì, 42 no e 82 astenuti, il DDL sulla detenzione domiciliare dei detenuti tossicodipendenti o alcoldipendenti che aderiscono a un programma di recupero. È una vittoria su più fronti, così la Premier Meloni. Incidente mortale sul lavoro a Mesagne, nel Brindisino. Due operai, padre e figlio, sono caduti da una tettoia in un cantiere. A perdere la vita è stato il padre, 66 anni, che ha tentato di mettere in salvo il figlio, 26enne, dal crollo della struttura, provando a spostarlo da quell'area. Il cantiere è stato posto sotto sequestro. Brutale aggressione ai danni di un gruppo di anziani ieri a Grumonevano, in provincia di Napoli, dove al culmine di una lite scoppiata per la rottura di un vetro di un centro anziani della città, un 70enne è finito in ospedale in prognosi riservata. A colpire l'uomo, un 18enne, finito in cella per tentato omicidio. L'IS lancia l'allarme: le malattie sessuali trasmissibili sono in aumento. In particolar modo l'Istituto Superiore di Sanità segnala un picco di clamidia e gonorrea. Secondo l'ultimo rapporto, nel 2024 il numero totale di segnalazioni ha subito un aumento del 12% rispetto al 2023. Gianni Infantino spalanca le porte della FIFA al capitale privato e scatena la guerra totale con Nyon. La creazione della FIFA Forward Enterprise punta a raccogliere 4,2 miliardi di dollari, cedendo quote di minoranza del mondiale. Tra i finanziatori c'è il fondo del fratello del cognato di Trump. La UEFA ha parlato di grave mancanza di trasparenza. È tutto, a più tardi.
0: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, rallentamenti per incidente tra Firenze Sud e Firenze Scandicci verso nord, sempre verso nord code a tratti per traffico tra Firenze Scandicci e via 1 variante, verso Roma rallentamenti per perdita di carico tra via 1 11 e Firenze Impruneta. In Cipiri un chilometro di coda per veicolo fermo in avaria tra Pisa Aeroporto e Pisa Nord-Est in direzione SGC Firenze Livorno. Siamo al traffico ferroviario, completato il varo del nuovo cavalcaferrovia stradale Ponte Alpino. Il cantiere prosegue con le successive attività previste dal cronoprogramma fino alle 11 di domani, giovedì 30 luglio. Resta confermata la sospensione della circolazione ferroviaria sulle tratte Firenze-Campo di Marte-Firenze-Rifredi e Firenze-Campo di Marte-Firenze-Santa Maria Novella. Sono attivi i provvedimenti già in vigore all'inizio del mese. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.

0: Sono le 15 e 24 minuti.
1: Il passato ha un nuovo ritmo.
2: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
1: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21.30 alle 23. Alzate il volume, la festa inizia.

0: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
1: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
0: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
1: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: RDF Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. La Procura di Bologna ha aperto ufficialmente un fascicolo con 12 indagati per gli scontri tra alcuni manifestanti e le forze dell'ordine la sera del 20 luglio durante la protesta per la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne morto il giorno prima nel rione Pilastro durante un fermo della polizia. Incidente mortale sul lavoro a Mesagne nel Brindisino. Due operai, padre e figlio, sono caduti da una tettoia in un cantiere. A perdere la vita è stato il padre, 66 anni, che ha tentato di mettere in salvo il figlio 26enne dal crollo della struttura, provando a spostarlo da quell'area. Il cantiere è stato posto sotto sequestro. Il garante per la sorveglianza dei prezzi del MIMIT sta trasmettendo alla Guardia di Finanza l'elenco degli impianti che non hanno ancora adeguato i prezzi alla pompa dei carburanti al taglio delle accise disposto dal governo, con l'indicazione delle anomalie più significative rilevate. Se n'è andato dopo un incidente in moto proprio in quei sobborghi di Dublino dove era cresciuto Glenn Hansard. Aveva 56 anni e una carriera che affondava le sue radici negli anni 90, ma che parlava un po' a tutti sfruttando la semplicità invidiabile del folk. Celebrato il quinto Tour de France di Pogacar, inizia la caccia a un'altra maglia gialla, quella della Grand Boucle femminile. Si parte in Svizzera a Losanna e si finisce a Nizza da sabato 1 a domenica 9 agosto. La novità più attesa è la prima volta del Mont Ventoux per le donne. È tutto, a più tardi.
2: Il meteo.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord è anticiclone africano in ulteriore consolidamento. Sarà una giornata soleggiata e molto calda dalle pianure alle montagne senza eccezioni. Temperature in aumento, massime tra 32 e 38 gradi. Al centro sereno o poco nuvoloso, locali addensamenti pomeridiani in Appennino ma senza alcun fenomeno associato. Temperature in rialzo, massime tra 33 e 38 gradi. Al sud è tempo stabile, in prevalenza soleggiato, salvo qualche addensamento in sviluppo nel pomeriggio lungo l'Appennino. Temperature stazionarie con massime tra 32 e 36 gradi.
4: Radio diffusione fulonica, la radio che accende la città.
5: Ascoltaci attraverso il tuo smart speaker. Chiedi: Alexa, riproduci radio diffusione fulonica.

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più dense della radio.

ho bisogno di starti vicino, di rischiare durante il cammino. Ti amo.

0: Sono le 16 e 21 minuti.
1: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
2: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House. Il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
1: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21, trasforma il tuo fine giornata in un momento magico. Solo su

0: Sapore di sale. Le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.

0: arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi, ogni giorno, fa la differenza.
1: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
0: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
1: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.
2: Radio Diffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it

0: Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store. La tua musica, la tua città, sempre con te.
1: You're my spicy mugger.

0: RDF Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. La Procura di Bologna ha aperto ufficialmente un fascicolo con 12 indagati per gli scontri tra alcuni manifestanti e le forze dell'ordine la sera del 20 luglio durante la protesta per la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto il giorno prima nel rione Pilastro durante un fermo della polizia. Restano in carcere i due giovani tedeschi arrestati dalla polizia con il meccanismo della flagranza differita dopo i disordini avvenuti in Val di Susa il 25 luglio scorso dopo una dimostrazione NOTAV. I due, all'udienza di convalida del fermo, hanno affermato di non aver preso parte agli scontri e di essere arrivati in Val di Susa per seguire un festival. L'ondata di caldo che sta interessando l'Italia sta per entrare nella fase più intensa. Secondo il bollettino diffuso dal Ministero della Salute, venerdì saranno 11 i centri urbani da bollino rosso: Campobasso, Bolzano, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Roma, Torino, Viterbo, Perugia e Rieti. Dal 30 luglio chi avrà 70 anni o più al momento

0: anche alcuni virgolettati. Intanto oggi alle 18.30 la FIGC presenterà il nuovo CT Mancini e il nuovo DT Ranieri. È tutto, a più tardi.
1: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada A1, code a tratti per traffico verso nord tra Firenze Scandicci e via 1 variante. In direzione Roma, code a tratti tra Firenze Sud e Incisore Gello. In Fipiri permane coda per veicolo fermo in avaria al chilometro 74 tra Pisa Aeroporto e Pisa Nord Est in direzione SGC Firenze Livorno. Sempre verso il capoluogo, rallentamenti anche tra Scandicci e Firenze Scandicci. Siamo al traffico ferroviario, proseguono fino alle 11 di domani 30 luglio la sospensione della circolazione ferroviaria sulle tratte Firenze-Campomarte, Firenze-Rifredi e Firenze-Campomarte, Firenze-Santa Maria Novella per consentire il completamento in sicurezza delle lavorazioni a Ponte Alpino a Firenze. Sono in vigore i provvedimenti già definiti all'inizio del mese. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana Firenze, Comune Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.

0: Sono le 17 e un minuto.
1: Beh, che dire, non potevamo iniziare meglio con questo ritmo caliente estivo abbinato proprio alla stagione che stiamo vivendo proprio ora. Metà settimana, il tempo vola e passa e va, siamo già a mercoledì 29 luglio 2026. La voce è quella di Gino, questa è Radio Diffusione Follonica Web Radio e saremo insieme come è tradizione nei nostri pomeriggi nelle prossime due ore. Vi comunico che potete seguirci ovviamente come sempre ormai fiduciosi sul nostro sito ufficiale che è radiodiffusionefollonica.it. Guardate il nostro sito perché all'interno della home page, della prima pagina, c'è il player rosso da attivare, da cliccare per ascoltare la radio in diretta e poi potete navigare ovviamente sul nostro sito. Ci sono le notizie degli speaker, le nostre classifiche, le previsioni meteo, le notizie che giungono nella nostra regione toscana e tantissimo altro. E poi la novità di questo 2026, scaricate in versione gratuita da Apple Store e Google Play la nostra app, l'app ufficiale di Radio Diffusione Follonica. All over the world, in tutto il mondo, potrete avere la nostra radio a portata di mano. Mettete un like, mi piace ovviamente sui nostri social Facebook, Instagram e TikTok. Magari pubblicate qualche foto della stagione estiva che state vivendo in questo momento, una foto molto particolare delle vostre vacanze. A noi fa molto ma molto ma molto piacere. Pomeriggio insieme a Gino, il pomeriggio talk dedicato a un argomento da discutere insieme, da commentare insieme. Le linee sono aperte, il 328-086-9040 e oggi pomeriggio abbiamo deciso insieme agli autori ovviamente della radio di accendere la spina e di parlare insieme della gestione delle vostre prenotazioni di vacanze. Siamo ormai prossimi ad agosto, le grandi aziende stanno chiudendo i battenti e tutti quanti si va in ferie. Il nostro talk del pomeriggio è dedicato a tempo di vacanze. E adesso facci sapere come fai le tue prenotazioni, tramite agenzia, tramite sito web o fai da te. Nel nostro talk del pomeriggio vi aspettiamo numerosi al 328-086-9040, ne vedremo delle belle. Allora, buon pomeriggio insieme a noi, tanta bella musica e allora dalla regia possiamo iniziare con il primo disco in programma.

è stata una delle più grandi voci della musica leggera italiana. Come una meteora, puff, è sparita dalla circolazione. Bravissima, il suo vero nome all'anagrafe è Alice Visconti. Un disco proprio abbinato a questa stagione che stiamo vivendo, il caldo, il vento caldo afoso di questa estate 2026. Ma da farvi compagnia la bella musica di RDF Web Radio.

Buon pomeriggio e benvenuti nel nostro Talk Radio, il nostro argomento del giorno. Chiediamo ai nostri radioascoltatori la gestione e la prenotazione delle vostre vacanze. 328 086 9040.

21 minuti dopo le ore 17. Questa settimana arriva al numero 1 della Top 10, i 10 dischi più trasmessi, più suonati su radiodiffusione follonica Web Radio. Top to you con Anot. Allora, carissimi amici della radio, al 328-086-9040 è il nostro talk del pomeriggio. Vogliamo sapere come state gestendo le prenotazioni delle vostre vacanze. Sì, è tempo di vacanze, sta per arrivare agosto. Allora, come fai le tue vacanze? Come gestisci le tue prenotazioni? Tramite agenzia? Tramite siti web? O fai da te? Stanno arrivando i primi messaggi numerosissimi al 328-086-9040 e leggiamo questo simpaticissimo che è giunto da Tania, dalla frazione di Albinia in provincia di Grosseto. Allora, carissima Tania, lei è una persona che fa il fai da te totale. E quando ha del tempo libero ci sta comunicando su WhatsApp, va su internet, ovviamente guarda un sito di voli, se le piace qualcuno clicca e prenota il volo, va su un altro sito, guarda i vari hotel a cui deve abbinare per la città in cui va e clicca, e poi va a cercare la mappa della città per visitare i posti più interessanti del luogo. E allora Tania, grazie per essere dei nostri, lei gestisce le sue vacanze con il

poco le emozioni, un disco che vi fa riportare indietro nel tempo e ricorda i momenti più belli della vostra vita con la canzone dei ricordi più belli. Prenotatela al 328-086-9040. Adesso arriva Ariana Grande, Yes and Hands.

Vuoi rivivere quei momenti speciali su Radio Diffusione Follonica? Puoi farlo. Condividi con noi il brano che fa battere il tuo cuore un po' più forte. Inviaci un messaggio al 328 086 90.

Emozioni, ricordi più belli abbinati a un disco di vita vissuta. È il turno di Claudia da Gavorrano in provincia di Grosseto. Sta per arrivare la canzone dei tuoi ricordi più belli.

Tutto questo abbinato ad una canzone scelta da voi nella rubrica La canzone dei ricordi più belli. Prenotate i vostri dischi che vi portano indietro nel tempo, mi fanno ricordare qualcosa di bello, di vissuto, l'emozione, il cuore che fa boom boom al 328-086-9040. Ritrovato Umberto Tozzi con Tu, scelto da Claudia da Gavorrano in provincia di Grosseto. 40 minuti trascorsi dopo le ore 17, vi faccio ascoltare adesso la nuova di Bruno Mars, è On My Soul.

vostra compagnia sino alle ore 19 di questo pomeriggio mercoledì 29 luglio 2026. Vi ricordo il nostro talk del pomeriggio al 328 086 9040. Stanno arrivando tantissimi messaggi in linea WhatsApp. Tra breve leggeremo il messaggio di Angelo da Salminiato in provincia di Pisa. Stiamo chiedendo ai nostri radioascoltatori la gestione della prenotazione delle vostre vacanze. Allora, come prenoti le tue vacanze? Tramite agenzia, tramite sito web o il fai da te? Vorrei ricordarvi inoltre che c'è un sondaggio molto carino proposto dalla nostra radio, Radiodiffusione Follonica Web Radio. Voi che siete al di là della radio, votate la canzone dell'estate 2026 nel nostro sondaggio che troverete nella nostra pagina Facebook Radio Diffusione Follonica Music and Show. Avrete tempo sino al 6 settembre 2026 per cliccare, gettonare, scegliere la canzone che più vi piace di questa estate 2026 nella lista che è già predisposta ovviamente nel nostro sondaggio nella nostra pagina Facebook Radio Diffusione Follonica Music and Show. Dai, dai, musica ovunque voi siate, buon pomeriggio e buona estate con Gino e RDF Web Radio. Adesso arriva Risa, dolcissima, canta ancora.

Primo Angelo da San Miniato in provincia di Pisa, non ci siamo scordati di te. Tantissimi messaggi al 328-086-9040, le linee aperte nel nostro Talk Radio Web di oggi, mercoledì 29 luglio. Stiamo chiedendo ai nostri radioascoltatori come stanno gestendo la prenotazione delle loro vacanze, se preferiscono andare in agenzia tramite sito web o il fai da te. Allora, Angelo da San Miniato è un tradizionalista. Ci sono varie scuole di pensiero, no? Ovviamente per prenotare le vacanze. Lui è un tradizionalista perché ama l'agenzia di viaggio. Lui entra in agenzia, si siede, ascolta i vari prezzi, le varie tariffe, le varie occasioni che gli agenti di viaggio offrono allo stesso Angelo, e poi firma e poi sì, ci pensano loro. Beh, possiamo dire che in questa occasione c'è uno stress zero, perché ovviamente sei assistito 24 ore su 24 e ovviamente i pacchetti assicurativi sono chiari. Poi c'è il referente di persona umana che ti segue in carne ed ossa e ti aiuta a scegliere la vacanza nel miglior modo possibile. Grazie Angelo da San Miniato, continuate a segnalarci come gestite le vostre vacanze al 328-086-9040. Siamo qui per voi questo pomeriggio sino alle ore 19.

0: RDF Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione. Dopo l'incontro di Netanyahu e Trump alla Casa Bianca, Teheran bersaglia una base statunitense in Giordania e colpisce tre petroliere nello stretto di Hormuz. Almeno

0: aver perso la loro identità e diversità. Immediata la replica di Conte, che rivendica le battaglie del movimento. La Procura di Bologna ha aperto ufficialmente un fascicolo con 12 indagati per gli scontri tra alcuni manifestanti e le forze dell'ordine la sera del 20 luglio, durante la protesta per la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto il giorno prima nel rione Pilastro durante un fermo della polizia. Il tennis Lorenzo Musetti ed Elisabetta Cocciaretto tornano in campo a Washington, impegnati contro l'australiano Vukic e la statunitense Navarro. A Los Cabos, all'alba di giovedì, invece debutta Luciano Darderi contro Svricina. È tutto, a più tardi.
1: Il meteo. Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord è anticiclone africano in ulteriore consolidamento. Sarà una giornata soleggiata e molto calda dalle pianure alle montagne senza eccezioni. Temperature in aumento, massime tra 32 e 38 gradi. Al centro sereno o poco nuvoloso, locali addensamenti pomeridiani in Appennino ma senza alcun fenomeno associato. Temperature in rialzo, massime tra 33 e 38 gradi. Al sud è tempo stabile, in prevalenza soleggiato, salvo qualche addensamento in sviluppo nel pomeriggio lungo l'Appennino. Temperature stazionarie con massime tra 32 e 36 gradi.

Un tranquillo pomeriggio afoso di luglio, fin luglio, siamo qui con voi. Oggi è mercoledì 29 di luglio, Gino in diretta su Radiodiffusione Follonica sino alle ore 19. Stiamo comunicando con voi tramite la nostra linea WhatsApp al 328-086-9040. Se siete dei maniaci del planning fai da te, che organizzano magari persino anche le soste autostradali, o preferite delegare tutto all'agenzia, così dormite tranquilli e sereni. A chi affidate la vostra vacanza? Il nostro talk del pomeriggio dedicato alle vacanze. Come le state gestendo? Fate le vostre prenotazioni tramite agenzia, tramite sito web o fai da te? Comunicatecelo al 328-086-9040 alla nostra linea WhatsApp. Buon pomeriggio ovunque voi siate, distribuiti su la nostra bellissima penisola, l'Italia. Arriva

0: sì, continuate a segnalarci la gestione delle vostre prenotazioni di vacanze, come avevamo pronunciato. Adesso è il turno di Laura da Roccastrada in provincia di Grosseto. Tra le varie scuole di pensiero, lei è tra quelle aggregatori online, lei preferisce fare tutto con le piattaforme, tutto via app, con i siti per ordinare i suoi pacchetti completi, per esempio volo, hotel, transfer, in un click. Quindi c'è velocità, offerte lampo, e così Laura da Grosseto è felice. Segnalateci come state gestendo le vostre vacanze, se le vostre prenotazioni fatte tramite agenzia, siti web o fai da te. Ricordo ancora una volta la nostra linea web aperta al 328086 ovviamente 8040.
1: Inizio sempre con un ehi, come stai? Che diventa questa sera? Cosa fai? Che diventa le spendiamo il

22 minuti trascorsi dopo le ore 18 di questo mercoledì 29 luglio 2026. Tra le novità della programmazione di radiodiffusione follonica, tra breve, al termine di questo incontro in mia compagnia dalle ore 19, rimanete in sintonia perché sta per arrivare un nuovo programma culturale. Arrivano qui in studio e in diretta l'avvocato Mimmo Fiorani e Michele Nannini, che presenteranno La giustizia spiegata a mia nonna. Questo pomeriggio in diretta insieme all'avvocato Mimmo Fiorani si parlerà dell'omicidio di Chiara Poggi. Quindi rimanete in sintonia questo pomeriggio in diretta qui dalle ore 19:00.

Tra breve accontenteremo uno di voi che ci sta seguendo al di là della radio con la canzone dei ricordi più belli al 328-086-9040, le emozioni e i ricordi abbinati ad una canzone musicale. Adesso il ritmo e la grinta con la voce di Annie Lennox e gli Eurythmics, la ricordate? Era What I Like to You, Baby.

Vuoi rivivere quei momenti speciali su Radio Diffusione Follonica? Puoi farlo. Condividi con noi il brano che fa battere il tuo cuore un po' più forte. Inviaci un messaggio al 328 086

0: dormire.
1: La canzone dei, la canzone dei, la canzone dei tuoi ricordi più belli.
2: Un disco abbinato alle emozioni, ai ricordi di vita vissuti nella canzone dei ricordi più belli. Sta per arrivare il disco scelto da Paola da Grosseto.

ricordi abbinati in una canzone, momenti di vita vissuti nella canzone dei ricordi più belli. Era il lontano 1979, era Umberto Balsamo con Balla. Prenotate la vostra canzone e la trasmetteremo in diretta qui su Radiodiffusione Follonica Web Radio.

0: Senti mai più.
1: Ai nostri ascoltatori stiamo chiedendo come stanno gestendo le proprie prenotazioni e le vacanze. Leggeremo tra breve il messaggio di Elena da Follonica. Adesso arriva Rove, Shakerando.

intanto nelle nostre vicinanze, proprio nel salone centrale qua accanto, dove abbiamo la sede della radio all'interno del casello idraulico, dalle ore 18 alle ore 23 in via Roma 45, qui all'interno del salone del casello idraulico, venite a visitare questa bellissima mostra che è in vigore dal 27 luglio al 2 agosto 2026. Tutti i giorni dalle ore 18 alle ore 23 una bellissima mostra di quadri presentata da Francesco Bellissimo. Vi aspettiamo numerosissimi, ok? E intanto noi proseguiamo con il nostro talk del pomeriggio dedicato alla gestione delle vostre vacanze. Ci state comunicando come gestite le vostre vacanze. Fai da te, tramite agenzia, prenotazioni, sito web. Dobbiamo leggere, tra le tante arrivate in redazione, quella di Elena da Follonica. Non ti abbiamo dimenticato, Elena. Anche lei nella scuola di pensiero dedicata al fai da te totale, lei massima libertà, forse ci sarà il risparmio e poi la soddisfazione, dice Elena, di avermi costruito il viaggio pezzo per pezzo da me stessa. Lei è di quella che fa il fai da te, sceglie l'albergo, il volo o il treno e si organizza in maniera propria. Grazie allora carissima Elena per essere stata dei nostri in questo pomeriggio afosissimo con Radiodiffusione Follonica e Gino. Pochi minuti ancora insieme sino alle ore 19 e poi arriva Michele Nannini e l'avvocato Mimmo Fioreani con un programma nuovissimo, bellissimo da ascoltare e da seguire. Si parla di giustizia.

Buon estate insieme a noi con Radio Diffusione Follonica Web Radio. Tra breve un nuovo aggiornamento flash tra la nostra redazione Art News e poi il traffico nella nostra regione toscana. La musica nuova suona su Radio Diffusione Follonica. Arriva la nuova di Madonna.

proprio di lavoro e tu sei l'azienda. Un provino per il ruolo dell'anima gemella. Quanto è sull'asticella? Dimmi dai, rivolti in pagella. Almeno c'ho la media del 6. Che gentile.

velocissimi, rapidissimi, tra breve il collegamento con la nostra redazione giornalistica Art News, con le nuove notizie, gli aggiornamenti ovviamente dalla redazione, e poi che cosa succede nel nostro traffico nella regione toscana. È stato bellissimo essere con voi in questo pomeriggio dedicato al talk, dedicato ai tempi di vacanza. Ci avete comunicato come state preparando le vostre vacanze e come le state gestendo, tramite prenotazioni, tramite agenzia, tramite sito web o il fai da te. Grazie per essere stati dei nostri. Tra breve in redazione Michele Nannini e l'avvocato Mimmo Foriani. Mimmo, è il caldo. Che presenteranno un nuovo programma dedicato alla giustizia. Io vi ringrazio effettivamente per il vostro gentile ascolto. Vi ricordo, per tutto quello che accadrà ovviamente in radio, di seguire il nostro sito ufficiale www.radiodiffusionefollonica.it. All'interno c'è il player ovviamente per ascoltare la nostra radio in diretta, e poi le nostre notizie abbinate agli speaker, le nostre classifiche, le notizie della regione toscana, le previsioni meteo e tutto il resto. Un like sui nostri social Facebook, Instagram e TikTok. Grazie infinitamente per essere stati dei nostri, una buona serata e a presto da Gino.

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Due vigili del fuoco hanno perso la vita mentre erano impegnati nelle operazioni di spegnimento di un vasto incendio sull'isola greca di Creta. Sarebbero rimasti intrappolati con il loro veicolo tra le fiamme. Un altro rogo invece in corso da ieri a Paros, nelle Cicladi, dove 9 centri abitati sono stati evacuati in via precauzionale. Almeno 20 persone, tra cui 5 Pashdaran, sono rimaste uccise in un attacco di Stati Uniti e Arabia Saudita contro milizie filo iraniane in Iraq, secondo i media della regione. Colpiremo l'Iran duramente in risposta ai loro raid contro target americani, ha detto Trump. È indagato per incendio, calunnia e simulazione di reato Adriano Cappellari, il giovane collaboratore di un settimanale vicentino che il 30 maggio aveva denunciato un attentato incendiario e una serie di minacce nei suoi confronti a Don Maurizio Patriciello e a Giorgia Meloni. È stato firmato il rinnovo del contratto collettivo nazionale del comparto sanità per il triennio 2025-2027. L'intesa prevede un incremento medio a regime di 209 euro lordi al mese, che sale a 240 per gli infermieri. Previsti anche gli arretrati maturati fino al 31 ottobre. Basket, l'Eurolega ha annunciato il suo calendario per la stagione 2026-2027. Olimpia Milano e Virtus Bologna debutteranno rispettivamente in casa di Partizan e Fenerbahce, mentre il derby europeo è previsto già alla seconda giornata, il 29 settembre, e successivamente il 30 dicembre. È tutto, a più tardi.
0: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada N1, codi a tratti per traffico verso nord tra Firenze Scandicci e Via 1 Variante, tra

0: Se Campomarte e Firenze Santa Maria Novella con replica dei provvedimenti in vigore già all'inizio del mese per i lavori RFI a Ponte Alpino. Tutti i dettagli sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
1: Dai ritmo alla tua estate. Scarica la nostra app ufficiale da Google Play o Apple Store e portaci al mare con te.

0: Giustizia spiegata a mia nonna. Il racconto dei più famosi casi di cronaca alla portata di tutti. Con l'avvocato Mimmo Fiorani su RDF.
1: Il 13 agosto 2007 a Garlasco, in provincia di Pavia, la giovane Chiara Poggi venne ritrovata senza vita nella villetta di famiglia dal fidanzato Alberto Stasi. Per quella morte venne indagato lo stesso Stasi, assolto in primo e secondo grado nel 2009 e 2011, prima dell'annullamento della sentenza da parte della Corte di Cassazione nel 2013 e del nuovo processo di appello concluso con la sua condanna a 16 anni, con rito abbreviato nel dicembre del 2014. Sentenza poi confermata dalla Cassazione a dicembre 2015. Ne parliamo oggi su Radio Diffusione Follonica con l'avvocato Mimmo Fiorani in questo nuovo programma La giustizia spiegata a mia nonna, un appuntamento nuovo per RDF ma che Fiorani sta portando avanti da un paio di anni. Ci può spiegare, avvocato, di cosa si tratta e cosa parleremo nel dettaglio oggi?
2: Ma oggi parliamo, diciamo così, siccome la questione di Garlasco è diventata di nuovo d'attualità con le nuove indagini nei confronti di Andrea Sempio. Si sono fatti molti dibattiti, molte trasmissioni televisive di approfondimento, sono state analizzate delle prove, ci sono persone che ti incontrano per strada e ti parlano dell'impronta 33, così, cioè proprio fatti e sono diventati più nello specifico, conosciuti da tutti. Ecco, a me piacerebbe partire da dove siamo partiti, cioè attualmente la verità è questa. Che non vuol dire che non possa cambiare. C'è un colpevole attualmente condannato in via definitiva, Alberto Stasi. Poi c'è una persona che è Andrea Sempio, che al momento è sotto indagine per lo stesso omicidio. Però questa nuova indagine, che ora tutti trattano come se fosse, come posso dire, quasi una sentenza definitiva, in realtà dovrà, se andrà a processo, se ci saranno sentenze, mettere in discussione tutti gli indizi e le prove a carico di Stasi. Quindi secondo me, quando ora si ascoltano le notizie, dobbiamo ripartire da questo. Come si smonta da dove siamo partiti, questo è il punto.
1: Quindi noi andiamo a raccontare quella che è la verità processuale fino ad oggi. Quindi.
2: E come ci siamo arrivati.
1: Perfetto. Mm. Quindi cominciamo da...
2: Dalla telefonata?
1: Perfetto, noi andiamo adesso ad ascoltare la telefonata che Alberto Stasi fece al 112, insomma ai servizi di 118 di emergenza, al momento in cui trovò il corpo di Chiara Poggi.
3: Sì, è stata quell'ambulanza, io sono Giovanni Pascoli a Garlasco.
4: A Garlasco?
3: Sì.
4: Via Giovanni Pascoli al numero?
3: È 29, la via senza uscita, la trovo subito.
4: Come?
3: È la via senza uscita, mi sembra il 29, non ne sono sicuro.
4: Ma cosa succede?
3: Credo che abbiano ucciso una persona, non sono sicuro, forse è viva.
4: Ma in che senso? Cioè, cosa è successo? Lei cosa vede?
3: E adesso sono andato ai carabinieri, cioè c'è sangue dappertutto e lei è sdraiata per terra.
4: In strada o in casa?
3: No, in casa.
4: Sì, ma è una sua parente, eh?
3: No, la mia fidanzata.
4: Quanti anni ha questa persona?
3: 26.
4: Ma lei è in casa adesso?
3: No, sono in caserma, sono appena arrivato, adesso vi dico cosa è successo.
1: Questa è la telefonata che fa iniziare praticamente tutto.
2: In molti casi di cronaca si parte da una telefonata al 118, In molti casi di cronaca succede. Qui sono le 13.50 del 13 agosto 2007, cioè... Alberto Stasi chiama il 118 sostenendo praticamente che ha trovato il corpo della fidanzata. Lui dice: non so

0: forse è morta, forse è viva, e significa che c'era stato poco prima, questo è evidente. Allora, già questa telefonata, per esempio, durante tutta la vicenda Garlasco 1, se si può dire così, diciamo, è stata analizzata punto per punto, parola per parola, il tono, il modo, il metodo, durante i processi che poi sono seguiti. Però in realtà non c'è un, come posso dire, un catalogo delle telefonate, del tono giusto da tenere, del sentimento, dell'impostazione della voce, eccetera.
1: Ogni situazione fa storia a sé, diciamo.
0: Ogni situazione fa storia a sé, ma va da sé, no? Ripeto, ognuno di noi poi reagisce a modo suo. In ogni caso, lui si presenta in caserma dice sostanzialmente quello che più o meno ha detto al 118. Allora, questa vicenda, la prima vicenda di Stasi e delle indagini sull'omicidio di Chiara Poggi, in realtà è piena purtroppo anche di errori a livello investigativo. Voi sapete che la cosa più importante che c'è al momento in cui si verifica un delitto è l'analisi della scena del crimine, cioè dove è avvenuto il delitto.
1: Quindi bisogna mettere in ghiaccio quello che è...
0: Esatto, cioè va isolato da qualsiasi tipo di contaminazione esterna. Perché? Perché come dico io spesso nei miei incontri, la scena del crimine parla per lo più e dicendoci come è avvenuto, cioè ci sono delle tracce, a base alle tracce magari riusciamo a capire come è avvenuto, con che dinamica, dove è avvenuta l'aggressione, con quale arma, tutta una serie di elementi che ovviamente poi andranno analizzati. Ecco, nella scena del crimine di Garlasco e dell'omicidio di Chiara Poggi si è fatto tutto quello che non dovrebbe essere fatto in una scena del crimine, perché l'abbiamo detto, no, non va contaminata. Ecco, per esempio, c'è stato 25 persone sono entrate in quella casa e nessuno, compreso il pubblico ministero, indossava i calzari. Quello ovviamente, sono entrati con le scarpe senza nessun tipo di precauzione, tant'è vero che il pubblico ministero qualche giorno dopo ha dovuto sequestrare tutte le scarpe di tutte le persone che erano entrate per escluderle dalla scena del crimine. Qualcuno è scivolato su una macchia di sangue, qualcuno ha avuto si è sentito male, qualcun altro è andato al bagno.
1: C'era il gatto libero,
0: il gatto è il più bello di tutti, è stato lasciato libero di girare in casa e quindi portare tracce dappertutto. Quindi stiamo parlando di... Ma la cosa più grave, ecco, questo lo volevo dire, è che già dalle foto di qualche giorno dopo fatte sul corpo della povera Chiara Poggi risultava un'impronta insanguinata, e probabilmente era quella dell'assassino, probabilmente, perché non lo sapremo mai, in quanto quella impronta sul pigiama di Chiara Poggi, lei è stata trovata in pigiama, è stata cancellata, perché quando hanno portato fuori il corpo lo hanno appoggiato un momento in terra e hanno cancellato quell'impronta, perché l'hanno appoggiata su un'altra macchia di sangue. Quindi ecco, questo è tutto quello che non dovrebbe essere fatto, perché questo ovviamente comporta delle contaminazioni incredibili. Chiara Poggi è stata trovata in fondo alle scale sul nono gradino, che dalla casa di Chiara Poggi, dal piano terra della casa di Chiara Poggi, portava ad un seminterrato. Potete pensare che c'è la porta d'ingresso, c'è un salottino, poi c'è un disimpegno con più o meno a metà a sinistra la porta a soffietto, che sarà un particolare importante per le indagini, che porta a questo scantinato, e davanti c'è una saletta TV sostanzialmente, no? Dove era stato ritrovato la colazione non ancora consumata di Chiara Poggi, per lo più lasciata lì a metà, e dove c'era la televisione accesa a un volume molto basso. Ecco, in quella porta che dicevo dentro il disimpegno, aprendola, c'è una scala che va giù e fa a un certo punto una curva, una svolta a 90 gradi.
1: Un angolo.
0: Va bene, un angolo a 90 gradi. Chiara Poggi è stata trovata praticamente nel nono scalino, e pare da quello che si è rilevato che in realtà la sua agonia sia durata mezz'ora da quando è stata lanciata lì, e che il corpo sia via via scivolato in fondo e che all'inizio fosse una parte superiore. Ecco, il corpo di Chiara Poggi in quel momento non viene pesato. Perché è importante il peso del corpo? Perché il rapporto tra peso del corpo, temperatura esterna e temperatura interna del corpo fa capire più o meno quando è avvenuta la morte.
1: È una delle caratteristiche che si va a vedere per determinare quando appunto è successo.
0: Esatto.
1: Come si vede, diciamo, nei film, nei telefilm.
0: Ti restringe un po' il campo, no? Però dall'autopsia gli hanno fatto, il problema è quello, sostanzialmente questo dato non ce l'avevano e hanno dovuto ipotizzare. Allora, quali riferimenti hanno preso all'inizio? Alle 9.12 Chiara Poggi disinserisce l'allarme di casa per aprire a quello e probabilmente sarà il suo assassino.
1: Quindi già questo fa intuire che forse lo conosceva.
0: E questo sì, anche perché ha aperto in pigiama, si era alzata da poco, era in vacanza, a quel periodo tutta la sua famiglia era fuori Garlasco, erano rimasti solo lei e Alberto Stasi, che comunque stava 800 metri da lei, e l'avevano presa un po', siccome erano fidanzati da 4 anni, come una sorta di prova di convivenza. Ecco, quindi lei probabilmente lo conosceva, il suo assassino, perché gli ha aperto, diciamo, in maniera informale, no? Essendo una ragazza, da quelle informazioni che poi hanno preso, molto pudica, molto riservata, non avrebbe certo aperto così a uno sconosciuto. Quindi dalle 9.12 lei disinserisce l'allarme e poi il corpo viene trovato da Alberto Stasi intorno alle 13.45, quindi diciamo, è morta in questo arco di tempo, con maggiore centratura, dice il medico legale, tra le 11 e 11.30, specificando però il medico legale che quella era una sua opinione e che questa opinione era chiaramente smentibile, non aveva valore scientifico.
1: Non c'erano prove oggettive che confermavano sicuramente ogni ragionevole dubbio che fosse quella la fascia.
0: Era una sua idea. Quindi a quel punto la prima persona che viene sentita, ovviamente come sempre succede in questi casi, oltre all'analisi della scena del crimine, poi ne parleremo, è Stasi. Cioè è la prima persona che ha visto purtroppo il corpo senza vita. E lui racconta che quella mattina lui era a casa a lavorare alla tesi, va bene? Aveva chiamato Chiara Poggi, in effetti risulta, sia al telefono cellulare che al telefono fisso di casa senza avere risposta. La prima telefonata è alle 9.45 e l'ultima alle 13.30, dove eventualmente poi evidentemente lui decide di andare a casa di Chiara. Gli chiedono, siccome la scena del crimine ha veramente macchie di sangue ovunque, poi ne parleremo più nello specifico, gli chiedono con quali scarpe si è entrato. E quelle scarpe, lui dice, quelle che ho ai piedi in quel momento. Cioè,
1: e qui cominciano un po' di contraddizioni nel racconto.
0: Esatto,
1: di Stasi.
0: Perché erano un paio di Lacoste, va bene, con suola all'isca dei pesce.
1: Quindi riconoscibilissime.
0: Riconoscibili. Diciamo. Il problema è che impronte di questo tipo in quella casa non ce n'erano, ma c'erano altre impronte taglia 42 con scarpa con suola a pallini. Stasi porta il 42 e però c'aveva queste scarpe all'isca di pesce che non c'erano in casa, ma c'erano queste altre a pallini. Quindi gliel'hanno sequestrate, ma queste scarpe erano intonse, non avevano nessun tipo di macchia di sangue. Le macchie di sangue che erano ovunque, il primo sospetto che viene, che ovviamente non è una prova, è una suggestione investigativa.
1: Certo.
0: La prima cosa che viene da dire è: ma come ha fatto questo a camminare lì dentro senza sporcarsi di sangue? Va bene?
1: E questo che lui abbia camminato è certo perché lui ha telefonato dicendo di aver visto il corpo.
0: Lui ha telefonato dicendo di aver visto il corpo. Racconta che lui è andato con la sua Golf nera a casa di Chiara. È entrato, va bene, e quando è entrato poi l'ha cercata un po' in giro, prima è andato in cucina, la cucina è subito sulla sinistra dopo l'ingresso, poi ha camminato nel salottino, ma lì evidentemente non c'era, l'ha cercata nella saletta TV che vi dicevo dall'altra parte del corridoio, l'ha cercata in bagno e poi ha aperto quella porta. Attenzione, vi è fondamentale, le dicevo, la porta è a soffietto, quindi scorre, va bene? Quella porta a soffietto si apre mettendo una mano al centro, ok, della porta, e poi, dove in effetti ci sono le impronte di Stasi, e poi si scorre. Da lì il corpo di Chiara Poggi non si vede, per vedere il corpo di Chiara Poggi bisogna fare almeno uno scalino in giù, in cui lo vedi sporgendoti, se non addirittura due.
1: Su dei gradini pieni di sangue, però.
0: Su dei gradini pieni di sangue. Lì ovviamente il corpo è stato lanciato di sotto dall'assassino di Chiara Poggi. Quindi tutte queste cose sono suggestioni, le suggestioni non sono mai una prova, ma quantomeno meritano degli approfondimenti. Ovviamente Stasi è stato attenzionato, quindi messo sotto controllo il telefono, controllati i suoi movimenti, eccetera, eccetera. E, poi si ritorna a quella che è l'analisi della scena del crimine. L'analisi della scena del crimine dice semplicemente che come è avvenuta, sono riusciti a ricostruire, nonostante le contaminazioni, come è avvenuta l'aggressione. Allora, l'aggressione l'hanno ricostruita attraverso un metodo che era stato usato in Italia, se non mi ricordo male, ma poi lo rivedremo, a Novi Ligure per il caso di Erika e Omar, vi ricordate, no? I due ragazzi minorenni. Allora, Bloodstain Pattern Analysis, voi dovete pensare che è una scienza sostanzialmente, è un metodo di indagine che studia le macchie di sangue sulla scena del crimine per capire cosa le ha provocate.
1: E come sono state prodotte in quella, in quel modo.
0: Esatto, cioè voi pensate, un esempio che faccio sempre io, di intingere un pennello in un secchio di vernice, ok? La pennellata lineare sul muro denota che qualcuno ha le gocce in terra denotano che magari uno è stato fermo e gli gocciolava. Se qualcuno ne ha intinto troppo nella vernice, magari lo alza per fare la pennellata, lascerà i segni sul soffitto. Quindi uno vede i segni sul soffitto e dice: vedi, questo è quando ha tirato sul pennello, vedi, qui è dove ha dipinto, qui è dove si è fermato un attimo e il pennello ha colato in terra. La Bloodstain Pattern Analysis più o meno è la stessa cosa. E cosa viene fuori? Viene fuori che l'aggressione a Chiara Poggi è avvenuta in due occasioni. All'inizio Chiara Poggi disinserisce, fa entrare il suo assassino, e vanno prima in cucina, poi dopo la prima aggressione avviene tra la cucina e le scale che portano al piano di sopra, che sono appena sulla sinistra in cucina. Prima aggressione con un oggetto contundente, l'arma del delitto non verrà trovata mai.
1: Ecco, questa è una cosa fondamentale, perché l'arma in questi anni non è mai venuta
0: mai
1: fuori,
0: trovata.
1: Si ipotizza un martello, un qualcosa
0: si
1: di...
0: Si ipotizza un martello perché il tipo di lesioni che le sono state provocate sono da oggetto contundente, non da taglio, ok? Quindi lei è stata aggredita prima lì, tant'è che davanti, per tornare a Bloodstain Pattern Analysis, davanti a quelle scale c'era una macchia di sangue molto grande, una pozza. Questo significa che il corpo di Chiara Poggi è stato lì disteso per un po' di tempo, che lei era inerme in terra e quindi provoca la pozza di sangue. L'assassino poi pare si sia seduto sul divano, va bene? Si è seduto sul divano e lo si nota dal fatto che sono state trovate delle gocce di sangue che probabilmente sono colate dall'arma.
1: Quindi qualcuno è rimasto seduto sul divano e con quest'arma gocciolante.
0: Un dolo di impeto, lui probabilmente non la voleva uccidere, l'ha deciso all'ultimo momento. Questo
1: magari
0: punto,
1: per
0: no?
1: Qualcosa nel dialogo, nell'incontro.
0: Questo
1: un
0: vedremo, perché il movente, poi la certezza del movente non si è mai avuta. Comunque magari dopo la prima aggressione uno rimane un attimo, si siede sul divano. Poi dopo ha trascinato il corpo, ci sono tracce di sangue da trascinamento, fino ad arrivare alla porta di quel disimpegno, e lì c'è un'altra aggressione, perché probabilmente Chiara si è rianimata e ha provato a lottare. E lì ci sono schizzi di sangue sulle pareti che derivano dal colpo alla testa, dai colpi alla testa. Voglio pensare come una goccia che arriva in un recipiente d'acqua, come fa le gocce, le altre schizzano, no? È simile. Poi è stata portata davanti a quella porta a soffietto
1: e lanciata
0: di sotto, trascinata fino a un certo punto e lanciata di sotto. Questa è la dinamica. I colpi ne ha subiti dai 10 ai 15, non è facile ristabilirlo, perché non è che tanti colpi dati nello stesso punto spesso e volentieri si sovrappongono e non è facile contarli. E quindi questo è quello che pensiamo sia successo, che hanno pensato gli investigatori e che sia successo. A questo punto Stasi ha un alibi, che è quello dice lui, della tesi. Lui era a casa a fare la tesi.
1: In quella fascia oraria in cui si presume sia successa.
0: In quella fascia oraria, in quel momento c'era tra l'11 e l'11.30, no? Lui dice, e allora gli prendono il computer per analizzarlo.
1: Ancora in questa fase Stasi non è indagato.
0: No, Stasi non è indagato.
1: Non
0: Stasi,
1: c'è nessuno indagato in questa fase.
0: Stasi, ci sono solo dei sospetti nei suoi casi, per quello abbiamo detto le scarpe pulite, impronte, c'erano delle impronte suoi in bagno, sue, di un anulare, e poi lo scopriremo, in un dispenser del sapone in bagno. C'era le famose impronte a pallini anziché all'isca di pesce, tutte queste cose qui. Quindi lui è attenzionato. Punta però un testimone oculare che non ha visto ovviamente l'omicidio, ma che dà un elemento molto importante, sarà intervistata in tutte le televisioni, perché quello che sta succedendo ora ad Assempio a livello mediatico successe allora a Stasi, vediamo come siamo morali. E una signora, Franca Bermani, era davanti alla villa dei Poggi e dice che alle 9.10 ha visto una bicicletta nera da donna appoggiata al muretto della recinzione della casa.
1: Che poi tornerà questa bicicletta nera nell'indagine.
0: E anche la sequestreranno ben 7 anni dopo. E questa è una cosa fondamentale. Che poi però quando lei riesce all'esterno alle 10.20 non rivede più. Ok? Allora, a questo punto, come faceva lei a sapere con precisione questi orari? Lei lo spiega dicendo, io guardo l'orologio in continuazione, e quindi avendo questa abitudine
1: associato un'ora particolare alla visione della,
0: esatto,
1: bicicletta nera,
0: perché poi quello era successo, non era cosa da poco, quindi i memori
1: rimane, certo,
0: i ricordi ti entrano di più nella testa,
1: ti ricordi bene cosa, dove eri e cosa facevi in quel momento particolare.
0: Esatto, lo sappiamo tutti, no? Durante l'11 settembre tutti ci ricordiamo dove
1: eravamo. Esattamente, il momento preciso della...
0: Esatto. Allora, cosa succede? A quel punto i carabinieri chiedono alla famiglia di Stasi, separatamente ai genitori di Stasi e a Stasi stesso, che biciclette hanno. I genitori di Stasi parlano di una bicicletta bordeaux da uomo, di una specie di graziella, diciamo così, rossa, e di una bicicletta nera da donna. Stasi invece dice la bicicletta graziella, la bicicletta bordeaux da uomo, e non cita la bicicletta nera da donna. Allora cosa succede? Succede il maresciallo Carnetto, che poi purtroppo è diventato famoso alle cronache, viene mandato nell'azienda della famiglia Stasi.
1: Maresciallo Carnetto, che era uno degli investigatori, diciamo,
0: era il comandante della stazione Carlasco.
1: Okay.
0: Okay? Viene mandato lì per cercare questa benedetta bicicletta, ok? Che tutte intanto le biciclette e anche le auto di Stasi vengono sequestrate, compresa le biciclette e le auto di Chiara Poggi, se è voluto fare le cose in grande, no?
1: Però ci siamo dimenticati di una cosa.
0: La bicicletta. Vai a vedere questa bicicletta, perché le biciclette erano nell'azienda. Questo ha detto il babbo di Stasi. Va, vede una bicicletta nera da donna, ma non la fotografa, non la sequestra.
1: Perché?
0: La lascia lì. Perché? Perché dirà, quando gli verrà chiesto spiegazioni su questo comportamento, dirà, vabbè, ma io sono andato lì, siccome ho assistito all'esame della Bermani e la descrizione di quella bicicletta non coincideva con quello che ho visto io, allora non ho fatto niente. E solo che lui all'esame della Bermani, dove lei l'ha descritto, non c'era, perché dal verbale non risulta presente, quindi lui non ha sentito la descrizione. Perché non l'abbia sequestrata non si sa, fatto sta che anni dopo lui è stato condannato per falsa testimonianza, perché ripeterà queste parole anche durante il processo di primo grado, e poi verrà scagionato in appello, cioè prosciolto in appello per la prescrizione.
1: Quindi per ora Stasi è sempre libero, non è indagato, ma ci sono un po' di contraddizioni nel suo racconto, ci sono le scarpe pulite, c'è questa bicicletta che non sappiamo se c'è o non c'è, però poi c'è qualcosa ancora che arriva e che poi lo farà diventare ufficialmente iscritto nel registro degli indagati una settimana dopo circa l'omicidio.
0: Il 20 agosto.
1: Esattamente una settimana.
0: Lui viene iscritto il 20 agosto, quando viene riesumato il cadavere di Chiara Poggi, perché si sono resi conto che nella casa non avevano preso cioè non avevano preso le sue impronte per escluderle dalla scena del crimine.
1: Le impronte di Chiara?
0: Le impronte di Chiara. Se ne sono dimenticati. Quindi hanno fatto il funerale a Chiara, poi il 20 agosto l'hanno riesumata per prendergli le impronte e quel giorno stesso Stasi viene iscritto nel registro degli indagati. Cioè, da quel momento sei iscritto nel registro degli indagati. E invece poi Stasi verrà poco dopo, tra l'altro, arrestato, gli viene imposto il fermo. Il fermo, quando ci sono indizi di colpevolezza a tuo carico, per evitare, ok, che tu possa scappare, mettiamo il caso, è una delle motivazioni tipiche, allora ti fanno il fermo, cioè ti arrestano, ok? Dopo il fermo ti fanno un interrogatorio. Su quali elementi si basava la richiesta di fermo fatta dal pubblico ministero? Il pubblico ministero è quello che sovraintende, comanda le indagini, ok? Quali erano gli indizi a carico di Stasi? La contraddizione delle scarpe, il fatto che abbia descritto Chiara Poggi in maniera particolare, con grandi particolari, nonostante le tapparelle fossero abbassate, e poi hanno trovato del DNA che forse era sangue di Chiara Poggi sui pedali della bicicletta Bordeaux,
1: non quella
0: non
1: nera.
0: Okay. E quindi gli chiedono conto di questa cosa e l'interrogatore ce l'abbiamo.
1: Bene, lo ascoltiamo subito o ci fermiamo un attimo, ascoltiamo un brano?
0: Ascoltiamo un brano.
1: Molto bene, torniamo fra pochi minuti con La giustizia spiegata a mia nonna.

0: Mimmo Fiorani su RDF.
1: Torniamo a raccontare l'omicidio di Chiara Poggi e le indagini che hanno portato poi alla condanna di Alberto Stasi. Siamo arrivati al momento in cui Alberto Stasi viene ufficialmente iscritto nel registro degli indagati e viene sottoposto a fermo e viene arrestato.
2: L'interrogatorio, quindi.
1: Perfetto, sentiamo. Quindi andiamo ad ascoltare l'interrogatorio di Alberto Stasi. È un audio che è preso da una trasmissione televisiva, quindi
2: un enorme crime su YouTube, uno dei tanti crime.
1: Perfetto, e quindi andiamo ad ascoltare quello che Alberto Stasi ha detto durante questo interrogatorio.
3: E il sangue di Chiara sui pedali della tua bicicletta?
4: Ne stavamo parlando prima, l'unica cosa che mi può venire in mente è che tra il 5 e il 13 sono tornato da Londra e sono andato a casa di Chiara con quella bicicletta, una volta sola, e perché il mio vicino aveva il telecomando del cancello, insomma non potevo utilizzare la mia auto, e lei in quel periodo aveva il ciclo mestruale. L'unica cosa per cui io posso immaginare di avere quel sangue sui pedali, perché non l'ho usata. Io quel lunedì mattina sono rimasto a casa mia fino alle 13.40.
3: Quindi Chiara aveva il ciclo mestruale?
4: Sì, tutto era lì.
3: Credo sì.
4: No, in quel periodo sì, ce l'avevo.
3: E quindi?
4: L'unica idea che mi può venire in mente.
3: L'unica idea che mi può venire in mente
4: è che avendo il ciclo magari avete testato, non so, una sua goccia del ciclo mestruale, o delle gocce, non so.
3: Ma scusami, con questa bicicletta ci sei andato tu?
4: Io mi sono recato da casa mia a casa di Chiara.
3: E Chiara come c'è salita sulla bicicletta?
4: Ma Chiara non è salita sulla bicicletta.
3: Ah.
4: Io sono arrivato a casa di Chiara con la mia bicicletta, con questa bicicletta. È l'unica idea che ho, perché io non ho usato quella bicicletta in altre occasioni come il 13. Io sono rimasto a casa mia.
3: Spieghi quando e dove avresti pestato il sangue mestruale di Chiara?
4: Non lo so, non ci ho mai pensato neanche fino adesso. Nel senso, l'unica cosa...
3: Forse è stato che cominci a pensarci, Alberto.
4: Non ho fatto nulla alla Chiara. Lei, non ho fatto nulla alla Chiara.
3: Alberto, mi devi spiegare che cosa ci faceva il sangue di Chiara su tutti e due i pedali della tua bicicletta.
4: Non lo so. Oltre a quella idea, non lo so. È l'unica cosa... No, è l'unica
3: se
4: cosa
3: che posso... Se tu l'hai pestato il sangue di Chiara, immagino che da qualche parte ti sarai reso conto di aver pestato il sangue di Chiara. Cioè Chiara andava in giro perdendo il sangue mestruale per casa.
4: No, non me ne sono reso conto. L'unica idea per cui mi può venire in mente è che in quel periodo aveva il ciclo mestruale e possa aver pestato, non so, alcune sue gocce di sangue se mai le avesse perse. Io non
3: Ma
4: lo so.
3: Ma ti rendi conto di quello che cosa stai dicendo?
4: Io...
1: E poi la testimonianza continua. Chi è che sta parlando, interrogando...
2: Allora, il pubblico ministero sta interrogando... Alberto Stasi, e chi risponde è che dalle risposte che abbiamo sentito Alberto Stasi. Ora io so che può essere molto suggestivo una cosa di questo genere, però in realtà non lo è, tant'è che come funziona quando c'è un fermo? Quando c'è un fermo il pubblico ministero ferma, ok? Di sua iniziativa, poi però deve chiedere la convalida. Ovviamente non può aspettare l'autorizzazione del GIP. Il GIP è il giudice per le indagini preliminari, cioè quello che coordina, diciamo, non le indagini, perché non le fa lui, ma è quello che garantisce che le richieste che gli vengano fatte ovviamente siano fondate o meno. In questo caso, per esempio, respinge il fermo di Stasi, il GIP. Perché, allora dicevo, il pubblico ministero per agire tempestivamente lo ferma. E poi chiede l'autorizzazione, okay? Gli fa l'interrogatorio e poi trasferisce tutto al GIP per l'autorizzazione. Il GIP non glielo convalida e infatti Stasi verrà liberato dopo pochi giorni. Perché questo? Perché le prove, gli indizi in questo caso, che sono differenti dalle prove, a carico di Stasi, elencati dal pubblico ministero, in realtà non sono così solidi. Perché? Perché per esempio la risposta che ha dato Stasi su questa questione del sangue sui pedali, ribadisco, della bicicletta Bordeaux e non nera, va bene? Bordeaux da uomo, non nera, sono risposte che in effetti possono essere suggestive, una persona può anche essere portato a dire ah, è stato lui, però in realtà noi dobbiamo pensare come ci comporteremo di fronte a una situazione di stress pazzesca come quella di parlare davanti a un pubblico ministero. Vi assicuro che
1: e raccontare l'omicidio o comunque affrontare l'omicidio della fidanzata.
2: Eh beh, perché anche qui non è che c'è un metodo codificato, la reazione è questa, non è così. Quindi, come posso dire, si ritorna quasi adolescenti, come quando ci interrogavano a scuola, no, non si sapeva la risposta, ma provavi a inventarti qualche cosa, no? Il concetto è questo che dice Jeep, la risposta è chiaramente non sta né in cielo né in terra, però potrebbe essere tranquillamente ricondotta a questo, all'ansia del momento. Poi la questione per esempio delle tapparelle abbassate, lui ha visto, non poteva vedere il cadavere, l'ha descritto perché evidentemente l'ha visto, è una suggestione sicuramente rilevante, ma deve essere supportata da elementi più importanti, ok? Non basta una suggestione. Quella delle scarpe in effetti è molto rilevante, va bene? In effetti è molto rilevante, però deve essere supportata da altri elementi altrettanto rilevanti, che potrebbero essere le macchie di sangue sulla bicicletta, ma stiamo parlando di una bicicletta da uomo che non è stata vista sulla scena del crimine. Quindi con questi elementi dice ok, non abbiamo sufficienti, diciamo, elementi per tenerlo in carcere e viene liberato.
1: E poi c'è anche il RIS che ci mette un bel carico, perché anche loro, esatto, indagano, ma anche qui c'è una piccola magagna, esatto, quanto ho capito.
2: Ricordate, insomma, ricordi, insomma, il computer di Stasi veniva sequestrato. Ecco, esatto. Il RIS, che è il reparto investigativo scientifico dei Carabinieri, ha 4 sedi in Italia, per il centro Italia a Roma, per il nord Parma, quindi il nostro caso era Parma, per il sud Messina e per la Sardegna c'è Cagliari, ok? Infatti è stato, se non mi ricordo male, nelle indagini di sempre è stato coinvolta Cagliari, mentre qui c'era il RIS di Parma. Il RIS di Parma è quello che ha fatto la bloodstaining e pattern analysis, tutta la scena del crimine, eccetera, eccetera. Quindi questo fa. Quello che non fa però è le analisi informatiche, va bene? Cioè c'è un altro reparto del RIS, dipendente dal RIS, se non mi ricordo male, che si chiama RACIS, che ha anche competenza alle analisi informatiche, ma non è il RIS. Quindi il RIS che cosa fa? Risponde dicendo che in effetti l'alibi di Alberto Stasi è confermato tra le 9 e 35, ok? E le 10 e 17, dove risulta effettivamente che lui abbia lavorato al computer. Quindi la parte dell'omicidio viene più ristretta dalle 9.12 alle 9.35, quando lui comincia a guardare la tesi. Anzi, all'inizio pare che in realtà lui abbia fatto altro prima di iniziare la tesi, però lo vedremo poi in seguito. Dalle 10.17 non ci sono più salvataggi sul computer, quindi non essendoci salvataggi sul computer vuol dire che lui non la usava. Okay, non c'era attività, non c'erano tracce d'attività. Questo è il punto principale. Quindi sostanzialmente l'alibi di Stasi è parzialmente confermato, ma non confermato nell'arco di tempo. A quel punto pensiamo sia avvenuto l'omicidio di Chiara Poggi. Poi viene fuori anche un'altra cosa che fa ipotizzare un movente, anche se poi la certezza non c'è. Sul computer di Stasi viene trovata una cartella nominata militare, all'interno della quale ci sono varie foto di aerei o cose.
1: Perché
2: di
1: lui era appassionato di.
2: Lui era appassionato, sì, di aerei, di, insomma, di cose militari. Non so come altrimenti definirle. Ma insomma, all'interno di questa cartelletta c'era una cartella piccolina che era piena di tantissimi, ora vorrei dire migliaia, ma non voglio essere spreciso, ma tanti comunque, e catalogati file porno. Video, immagini di tutti i tipi, ok? All'interno di questo cartella più piccola c'era anche alcuni video che lui aveva girato con Chiara, ok? Che vabbè, nell'intimità giustamente ognuno, se è consenziente, fa quello che vuole. Si nota però che la sera prima dell'omicidio di Chiara Poggi, vale a dire la sera del 12, in cui Alberto e Chiara erano insieme a casa di Chiara e hanno mangiato una pizza insieme, poi Alberto ha lavorato alla tesi e Chiara ha guardato il film Lo Squalo, c'è stato un momento in cui Alberto si è allontanato. Perché? Perché uscendo un attimo di casa, da casa di Chiara Poggi, vede in lontananza dei lampi di un temporale, si ricorda di avere il cane a casa, che ha paura dei tuoni, quindi va a casa, lo mette in garage che sente meno i tuoni e sta più tranquillo, rientra a casa di Chiara. In quell'arco di tempo pare, e poi diremo perché pare, e non c'è la certezza, che Chiara abbia scaricato nella sua penna USB le foto della vacanza di Londra che hanno fatto insieme
1: pochi giorni prima.
2: Esatto. Okay. In queste foto della vacanza di Londra c'erano alcune foto di Chiara, ma c'erano anche tante foto di fondoschiena e scarpe e piedi di altre ragazze a Londra. Ok? Allora la procura si convince che è stato quello, forse, ma non ha le prove,
1: che ha fatto scattare il raptus.
2: Probabilmente hanno litigato, probabilmente perché Alberto Stasi non dormirà a casa di Chiara, tornerà a casa sua. Il giorno dopo dice torna, provano a chiarirsi e poi lui insomma perde la ragione e la uccide. Su queste basi e su un'ulteriore perizia che farà fare il pubblico ministero, non una perizia, una consulenza, cioè ha un suo consulente di parte, il perito è del giudice. Questo consulente di parte dirà che statisticamente è impossibile che Alberto Stasi avesse camminato in quella casa senza sporcarsi. Questa consulenza però non considera le scale, va bene? Con questi elementi, tutti quelli che abbiamo detto, a questo punto la procura chiede il rinvio a giudizio per Alberto Stasi.
1: Quindi si arriva nel 2009, quindi circa 2 anni dopo l'omicidio, e inizia il processo con rito abbreviato. Ricordiamo, esatto, cos'è il rito abbreviato a chi ci ascolta.
2: Rito abbreviato sostanzialmente, allora, all'epoca era possibile anche nei casi di omicidio, ora non è più possibile. Se c'è un reato, insomma, se un processo per il quale è prevista la pena dell'ergastolo, ok, non puoi chiedere il rito abbreviato. Questo è un po' il punto. Allora lo potevi fare. E spesso e volentieri lo facevi proprio quando c'era l'ergastolo, magari, perché con la riduzione di pena magari non ottenevi l'ergastolo.
1: Non è chiaramente una ammissione di colpa.
2: Non è una ammissione. No, è semplicemente una delle strategie difensive che a volte usano i difensori per dire, ok, chiudiamo il processo nell'udienza preliminare, cioè valutiamo lo stato degli atti che ci sono, che quindi sono quelli del pubblico ministero, ok? E discutiamo su quelli.
1: Perché probabilmente in questo caso la difesa si rende conto che potrebbe scricchiolare l'impianto
2: accusatorio. Ci sono tanti
1: accusatorio.
2: Motivi, guarda, non solo questo. Quando si mette male vuoi ridurre il danno, oppure perché le indagini sono fatte a tuo parere talmente male che te ritieni di poter ottenere una soluzione. Guarda, ci sono tantissimi casi in cui si ottiene una soluzione con rito abbreviato. Perché stabiliamo questo, le indagini vengono fatte in segreto, cioè l'imputato e il suo difensore non deve conoscere le indagini. Poi in questi casi qui escono sul giornale, ci fanno trasmissioni, le cose trapelano, eccetera, e quindi alla fine si sa lo stesso. Però in generale la genuinità delle indagini è dettata anche dal fatto che rimangono segrete. Quando è che l'avvocato difensore viene a sapere di cosa c'è nel fascicolo delle indagini? Quando le indagini sono concluse, ti arriva un avviso, che volgarmente viene detto un avviso di garanzia, ma in realtà in quel caso si chiama avviso di conclusione delle indagini preliminari, dove ti dice, guarda, io ho indagato nei tuoi confronti, questa è l'ipotesi di reato, ok? Da questo momento puoi avere accesso al fascicolo e quindi preparare una difesa. Detto in parole povere, no? Ma stiamo parlando mia nonna e quindi si fa così. Allora, te, l'avvocato, fino a lì non ha toccato palla. Quindi a quel punto può vedere le indagini e preparare la difesa. L'avvocato in questo caso non solo per evitare l'ergastolo, ma soprattutto perché era convinto che le indagini agli atti non fossero sufficienti per condannare Stasi. Erano molte suggestioni ma nessuna prova. Va bene? E allora chiede rito abbreviato. Rito abbreviato in primo grado ci sarà il famoso giudice Vitelli, che ora spesso lo vediamo intervistato, il quale... dopo le discussioni, quindi rito abbreviato è così, discute prima il pubblico ministero, poi l'avvocato della famiglia, in questo caso c'era l'avvocato Tizioni, che secondo me poi sarà il vero vincitore di tutta la vicenda, e l'avvocato difensore di Stasi, il professor Giarda, che comunque erano soggetti
1: importanti,
2: di peso, certo. Insomma, non è che c'ero io, tanto ecco. Che capissi, umile avvocato di provincia. Quindi... ognuno discute, l'imputato ha l'ultima parola, perché bisogna riequilibrare un po' i rapporti di forza. Te capisci, la procura, con i carabinieri, la polizia, le indagini scientifiche, budget, non ti dico illimitato, ma insomma non è che guarda, questo non lo fa perché non c'ho soldi. La procura ha molte più armi, la difesa meno, quindi almeno cerchi di riequilibrare facendo meno, facendo scusa parlare per ultimo. Discutono, il giudice si ritira a Camera di Consiglio per decidere e quando ritorna non è alla sentenza, ma un foglio, cioè, scusa, sette fogli di ordinanza. Quando uno torna con sette fogli di ordinanza...
1: C'è qualcosa che non torna.
2: E ordina quattro perizie. Una medio legale per stabilire la data l'orario della morte di Chiara Poggi. Una sulle scarpe di Alberto Stasi per capire se in effetti potevano trattenere il sangue. La terza per sul computer di Alberto Stasi per approfondire molto. La quarta invece è un esperimento giudiziale, si chiama così, esperimento giudiziale. Quando si hanno dei dubbi sulla dinamica, in questo caso il dubbio era Alberto Stasi poteva camminare senza pestare le macchie di sangue, questo era il punto. Allora si ricostruisce in questo caso, hanno ricostruito proprio completamente, come in un teatro di posa, la scena del crimine e hanno fatto degli esperimenti, hanno provato a far camminare lì diverse volte Alberto Stasi. L'avvocato della parte civile Tizzoni disse: ma scusate, perché va ricostruita la scena quando la scena c'è già?
1: Andiamo nella casa.
2: C'è la casa di Chiara Poggi. Andiamo lì. Era sotto sequestro, quindi voglio dire, meglio di quello originale non c'è. Vitelli nega questa cosa e dispone che la perizia venga fatta tenendo presente solo le tre più grosse macchie di sangue, escludendo le altre, riducendole ulteriormente perché nelle parti più esterne si presumeva che fosse stato più secco e quindi ci stesse meno, e che non fossero considerate le scale, ok, che portavano giù dove poi è stato trovato il cadavere. Allora, i risultati di queste perizie sono questi: le scarpe di Stasi in effetti potevano trattenere il sangue, l'orario è compatibile tra le 9:12 e le 9:35, ma quello che veramente viene fuori, che fa saltare il banco,
1: che è uno dei tantissimi errori
2: che è la perizia informatica indagine. Che si scoprirà quanto è stato grave il danno, la perizia informatica che verrà fatta sul computer di Stasi. In realtà cosa ci dice il computer di Stasi? Che Stasi in realtà ha lavorato alla tesi dalle 9:35 alle 12:15, va bene? Il RIS aveva detto alle 10:17,
1: ecco, c'è questa discrepanza.
2: Il RIS non aveva trovato tutti i salvataggi successivi. Lui ha lavorato a questa tesi, ok? Quasi ininterrottamente, perché prima della tesi ha fatto altro che ha a che vedere con quello che aveva sul computer.
1: Probabilmente.
2: Probabilmente. Ma questo lo diano abbastanza certamente, ma comunque mettiamo il dubbio. E comunque sono affari suoi, ci mancherebbe altro. E lo fanno in diversi, ma non lo dicono. Però aveva effettivamente lavorato alla tesi, quindi qual era il punto? Poteva Stasi uccidere Chiara Poggi in quell'arco di tempo, tornare a casa con la famosa bicicletta nera che non è stata sequestrata, poi mettersi alla tesi e poi chiamare a casa di Chiara Poggi per crearsi un alibi? La difesa dice di no, non c'è il tempo materiale. La difesa della parte civile, che è della famiglia Poggi, dice che è possibile e produce addirittura un video autoprodotto con degli attori in cui calcola il tempo e dimostra che tutto era possibile in 10 minuti. Va bene? L'accusa a quel punto è all'angolo.
1: Torniamo però al computer, perché non abbiamo detto l'errore grosso,
2: è vero,
1: del computer, che è un'altra delle cose
2: clamorose. È stato trovato sostanzialmente una compromissione dei dati del computer di circa il 72%, vale a dire, quando sequestri un dispositivo informatico, te cosa fai? Sequestri un dispositivo informatico e fai la copia forense, ok? Cioè, io ho un computer davanti a me in questo momento, se viene sequestrato, fanno la copia forense, cioè gli fanno la fotografia di com'è il computer nel momento in cui l'ho consegnato, quindi fai il temporanei, la cronologia, tutto questo, va bene? Deve essere intonso il computer quando lo dai.
1: È come mettere un reperto dentro un sacchetto e chiuderlo.
2: Esatto, non lo devi modificare. Dopo, quando hai fatto la copia di come era, puoi anche cercare, modificarlo, addirittura restituirlo al padrone, ma prima senza la copia forense. E cosa è successo? I carabinieri avevano sequestrato il computer, aperto il computer, messo delle loro, fatto delle esplorazioni che il perito definirà incaute esplorazioni, aperto file, chiudendo file, mettendo la loro penna, scaricando, quindi alterando quella che era lo stato del computer. Voi dovete pensare al computer, detto un po' di povere, come una scatola dove via via ci lavorate, ci mettete già roba dentro, va bene? Ma se poi piano piano te metti altra roba, la sposti, la sovrascrivi, quello che c'era prima non esiste più.
1: Certo.
2: Nonostante il 72% di compromissione, trovano questi dati che in effetti confermano in parte l'alibi di Stasi. Però l'errore è madornale, perché cosa c'era in quell'altro 72%? Non lo sapremo mai. Magari cose lo scagionavano o che lo compromettevano, ma noi non lo sappiamo. Capito? Questo è il problema.
1: Certo.
2: Chiara Poggi avrà scaricato quelle foto, ma non sappiamo se l'ha viste, perché era tra le cose che sono state
1: cancellate, compromesse. Okay?
2: Allora, cosa succede? In tutte queste perizie, quello che verrà fuori, Stasi verrà assolto in primo grado.
1: Dopo una ringa dell'avvocato di oltre 10 ore, mi ricordo.
2: Sì, 10 ore, l'avvocato Giarda parlerà per più di 10 ore sostanzialmente, sì, perché quando discutiamo, facciamo la discussione finale dove tiriamo un po' le fila del processo, non è che abbiamo un termine.
1: Okay. Va, nemmeno ecco nel rito abbreviato
2: possiamo parlare quanto vogliamo, e di fronte a un reato così grave, a un delitto così grave, è chiaro che uno si prende il tempo, perché lì ne va della vita del suo assistito.
1: Okay. Quindi l'assoluzione, leggo, con la formula ex articolo 530,2 del codice di procedura penale,
2: che è la vecchia insufficienza di prove, cioè non l'abbiamo assolto perché pensiamo che in assoluto sia innocente, ma non abbiamo prove sufficienti.
1: Il classico in dubio pro reo.
2: Esatto, perché se in Italia si condanna quando, dice il codice di procedura penale, si ha al di là, prove al di là di ogni ragionevole dubbio. Se una spiegazione alternativa, per quanto improbabile, esiste, non lo puoi condannare. Va bene? Questo è. Vanno in appello, l'avvocato della famiglia Poggi chiede l'integrazione della perizia, soprattutto dell'esperimento giudiziale, allargandolo alle scale, ma gli viene rifiutato. Chiede che venga acquisita finalmente la bicicletta nera da donna, gli viene rifiutato perché il maresciallo Carnetto aveva già testimoniato dicendo che quella non era la bicicletta descritta.
1: E quindi non c'era necessità di acquisirla agli
2: altri. Esatto, dice, ce l'ha detto il maresciallo, quindi non abbiamo. Il giudice Fitelli dirà che ci sono poche certezze nelle motivazioni della sentenza, ma le poche che ci sono dicono che l'assassino aveva una bicicletta nera da donna. Ok? Dirà questo.
1: Ricordiamocelo, perché ci tornerà poi utile dopo.
2: Ci tornerà poi utile
1: tra
2: dopo.
1: Poco,
2: tanto qui
1: andiamo
2: abbastanza veloce.
1: Certo.
2: Nel senso che l'appello conferma la sentenza d'assoluzione. Quindi, quando si va in Cassazione nel 2013, si ha già due sentenze, una in primo grado. Il primo grado è il processo che vedete in televisione, quello classico, integro, ok? Anche se in questo caso celebrato il rito abbreviato. Il rito d'appello invece è diverso, si fa con un'udienza sola per lo più, salvo qualche integrazione che chiede la Corte, ma si contesta le motivazioni della prima sentenza, ok? Si contestano quelle. E questo è il discorso. E la Corte d'Appello può confermare o respingere l'appello.
1: E in questo caso ha confermato l'assoluzione.
2: Stasi si presenta in Cassazione, a giudizio in Cassazione nel 2013, con due assoluzioni. Ok? Ma la Cassazione cambia un po' il vento, perché l'idea che ci avevano anche a livello mediatico, anche difensori di Stasi, ma anche legittimamente, è che qui chiudiamo.
1: Certo, dopo due assoluzioni.
2: Qui chiudiamo. E invece la Cassazione, che è un'altra cosa rispetto al primo grado dell'appello, e ora brevemente lo spieghiamo.
1: Non va nel merito, quindi non fa indagini.
2: Si dice che la Cassazione è un grado di legittimità, cioè non dice, detto in parole povere per spiegarlo, perché la Cassazione è molto complessa. Voi pensate che noi avvocati, per diventare cassazionisti e quindi poter andare in Cassazione, dobbiamo esercitare prima per 12 anni, perché ci vuole una particolare esperienza e preparazione. Il vostro eroe è cassazionista, ma questo rimango un umile avvocato di provincia.
1: Certo.
2: Detto questo, non è un merito, insomma, significa anche essere invecchiato. Detto questo, si va in Cassazione. La Cassazione cosa può fare? Valuta se il procedimento, detto in parole povere, logico della sentenza, della motivazione del giudice, torna, ok? È logico, te hai deciso così.
1: Il metodo usato per arrivare all'assoluzione,
2: esatto,
1: in questo
2: hai
1: caso.
2: Hai argomentato così. L'argomentazione giustifica la tua decisione o hai lasciato da parte qualche cosa? Quindi non dice hai torto o ragione, ma dice, per esempio, vabbè, non hai, sei arrivato, però alcune cose non l'hai valutate, rivalutale. E quello succede, cioè dice la Cassazione, non puoi giudicare positiva una perizia che è di fatto monca, perché te hai ignorato delle parti della scena del crimine, tra cui quelle fondamentali, le scale, e sei giunto a delle conclusioni, cioè che Alberto Stasi poteva camminare senza pestare le macchie di sangue, ma escludendo una parte fondamentale. E quindi rifatelo, questo aspetto.
1: Tenendo conto di queste prescrizioni.
2: Ma altro poi, dice la Cassazione, per favore sequestrate quella benedetta bicicletta da donna, quella nera, che verrà sequestrata in effetti 7 anni dopo.
1: Solo perché la Cassazione lo suggerisce.
2: Esatto. E si arriva quindi in appello.
1: Perché la Cassazione, diciamo, riporta indietro l'orologio all'ultima sentenza, quindi quella,
2: esatto,
1: di appello.
2: Non la stessa Corte d'Appello, ha un'altra sezione,
1: certo,
2: perché quella si è già pronunciata e quindi, come posso dire, ha già un orientamento. Si rifà con queste prescrizioni, non tutto il processo, rifate questa cosa, va bene? Fate delle perizie. E nell'appello bis di Stasi, che si celebra nel 2014, in effetti vengono fatte 3 perizie abbastanza importanti, cioè una perizia geomatica, però nella casa dei Poggi, cioè un incrocio tra analisi della scena del crimine e calcoli geometrici, comprese le scale, che quindi cercano di capire se la camminata di Stasi poteva passare di lì, insieme a tutte le altre macchie, non le 3 di Vitelli, ma tutte le altre macchie, se poteva passare nel mezzo senza, ok?
1: Sporcarsi.
2: Per vedere se le scarpe di Stasi potevano trattenere il sangue, addirittura uno dei periti si taglierà, farà colare dei pezzi del suo sangue sulle mattonelle di casa Poggi, poi ci cammina sopra da fresco, sangue fresco, lo fa seccare, ci cammina sopra, cioè fa tutta una serie di esperimenti.
1: Monta anche in macchina con le scarpe.
2: Ogni volta che pesta la macchia di sangue, va in macchina per vedere se poi ci sono sui tappetini, perché sui tappetini della macchina di Stasi non c'erano tracce di sangue, nemmeno lì. E tutte le sperimentazioni che lui fa, vede che le macchie di sangue sui tappetini ci sono.
1: Quindi era impossibile che Stasi vedesse il corpo di Chiara Poggi senza avere le
2: senza
1: tracce
2: macchiarsi
1: di sangue
2: e non lasciarle né sulle sue scarpe né sulla sua macchina. L'ultima cosa, un medio legale per capire come Chiara Poggi l'avesse fatto a scivolare, addirittura si butterà sulle scale del seminterrato. Quindi tutte queste prove insieme e la bicicletta nera da donna è il vero...
1: Arriviamo forse alla prova più importante per di questo.
2: L'avvocato Tizzoni cosa fa? Lui vede questa
1: parte
2: bicicletta...
1: Parte civile della famiglia Poggi.
2: Vede questa bicicletta da donna e non gli torna, perché lui è un appassionato di biciclette, non gli tornano quei pedali. Perché lui quei pedali l'ha già visti su un altro modello di bicicletta, che c'aveva anche lui, che era l'Umberto Dei, che poi era la stessa bicicletta Bordeaux di Stasi. Dice, ma io quei pedali vi sembrano? Fa le opportune, diciamo, per dire brevemente, verifiche, va a chi l'ha venduta, chiama la fabbrica che a quel punto l'aveva rilevata all'Atala e via discorrendo. Va e cosa fa? Si fa dare informazioni e in effetti gli sembravano scambiati quei pedali. Fanno delle analisi anche sui pedali, insomma, le due biciclette, trovano tracce di svitamento e riavvitamento. Quindi è per quello, secondo poi la Corte d'Appello che condannerà Stasi, è per quello che erano sulla bicicletta Bordeaux, perché erano stati scambiati i pedali.
1: Scambiati.
2: Quindi Stasi viene condannato con la riduzione di pena, quindi alla pena che abbiamo detto, che hai detto te all'inizio.
1: 16 anni. C'è un altro piccolo però
2: che mi
1: passaggio.
2: Sono scordato.
1: No, un altro ricorso in Cassazione.
2: L'ultimo.
1: L'ultimo.
2: Sì, infatti, dicevo, viene condannato, ok? Viene condannato, rivanno in appello, quindi la pena è ridotta quando c'è rito abbreviato, proprio perché ci hai fatto risparmiare tempo, in caso di condanna ti riduciamo la pena. Vanno in

0: rimane lì.
1: Il nuovo processo è probabilmente si farà su Sempio, deve mettere in discussione, probabilmente, non è sicuro, ma certo, insomma è probabile, deve mettere in discussione questo. Si può pensare quello che vogliamo, ma per la giustizia la verità attualmente, verità processuale, ok, è quella uscita dall'ultima Cassazione. Quindi per ora per la giustizia c'è un colpevole, Stasi. Se l'altra indagine, l'eventuale processo, la revisione del processo, eccetera, eccetera, daranno un'altra storia, perché non ci possono essere due colpevoli per lo stesso delitto, certo, ok? Deve mettere in discussione questo. Bisogna tenerlo presente ogni volta che ascoltiamo le trasmissioni. Poi si può pensare quello che ci pare, ma questo deve crollare e non spostare una cosa da qui a qui, ma deve crollare tutto il castello. Mi spiego?
0: Certo.
1: Questo siamo.
0: Bene, e questa era la prima puntata della Giustizia spiegata a mia nonna su Radio Diffusione Follonica. È stata una puntata zero, un esperimento, un'oretta di chiacchiere.
1: Speriamo sia andato bene.
0: Speriamo sia andato bene, sicuramente sì. E io ringrazio l'avvocato Mimmo Fiorani per la sua disponibilità. Adesso ci fermiamo per un po' di tempo, poi eventualmente la Giustizia spiegata a mia nonna potrebbe, chi lo sa, tornare più avanti sempre su Radio Diffusione Follonica. Rimanete in nostra compagnia, adesso un jingle, le notizie e poi la programmazione di RF continua. Grazie e buona continuazione.

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. L'Aula del Senato ha approvato per alzata di mano il decreto in materia di sport. Con il precedente via libera della Camera, il provvedimento sarà convertito in legge. Il testo contiene anche la stretta sulle piscine. L'Aula della Camera ha invece approvato in via definitiva il DDL sulla detenzione domiciliare dei detenuti tossicodipendenti e alcoldipendenti che aderiscono ad un programma di recupero. I carabinieri di Giussano, in provincia di Monza e Brianza, hanno scoperto un laboratorio per la lavorazione della droga. In manette sono finiti un 41enne e un 25enne, sequestrati anche 23 kg di cocaina. Adriano Cappellari è indagato per incendio, calunnia e simulazione di reato. Il giovane collaboratore di un settimanale vicentino aveva denunciato di aver subito un incendio al portone di casa e aver ricevuto minacce scritte nei suoi confronti e contro Don Maurizio Patriciello e la Premier Meloni, la quale gli aveva espresso vicinanza. Due vigili del fuoco hanno perso la vita mentre erano impegnati nell'operazione di spegnimento di un vasto incendio sull'isola greca di Creta. Un altro rogo è invece in corso da ieri a Paros, nelle Cicladi, dove 9 centri abitati sono stati evacuati in via precauzionale. Il primo ciclo dell'Italia del nuovo presidente federale Malagò parte con Mancini in panchina. In conferenza stampa il nuovo CT ha dichiarato: voglio mettere in campo una squadra che sappia fare quello che abbiamo visto nel 2021. I giocatori sono giovani, bisogna dargli fiducia. Ed è tutto, buona serata.
2: Il meteo.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord è anticiclone africano in ulteriore consolidamento. Sarà una giornata soleggiata e molto calda dalle pianure alle montagne senza eccezioni. Temperature in aumento, massime tra 32 e 38 gradi. Al centro sereno o poco nuvoloso, locali addensamenti pomeridiani in Appennino ma senza alcun fenomeno associato. Temperature in rialzo, massime tra 33 e 38 gradi. Al sud è tempo stabile, in prevalenza soleggiato, salvo qualche addensamento in sviluppo nel pomeriggio lungo l'Appennino. Temperature stazionarie con massime tra 32 e 36 gradi.

0: RDF presenta Follonica On Air, viaggio nel mondo delle associazioni cittadine, con Stefano Donnini e Michele Nannini. In onda il giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21 su Radio Diffusione Follonica.
1: Ebbene, bene, bene, ci siamo. Benvenuti a tutti i nostri radioascoltatori, benvenuti su Radio Diffusione Follonica. La voce che state ascoltando è quella di Stefano Donnini e siamo a Follonica On Air, notizie ed informazioni sul mondo delle associazioni. Oggi abbiamo il piacere di ospitare ai nostri microfoni Antonio Bellini. Ciao Antonio, presidente Ciao. Del Comitato Locale della Croce Rossa Italiana di Follonica. E quindi iniziamo subito, Antonio, innanzitutto Certo. se vuoi darci il tuo saluto e poi iniziamo con le domande, con qualche domandina che abbiamo preparato per te. Comunque.
2: Grazie di avermi invitato, sono onorato di essere qui a questa trasmissione, quindi credo sarà un'occasione per tutti, per la cittadinanza, per capire, per conoscere anche una nuova associazione, l'associazione della Croce Rossa Italiana.
1: Anche se la Croce Rossa Italiana sì. a livello cioè, credo
2: no,
1: che
2: non, ha bisogno,
1: non
2: di
1: ha bisogno di presentazione. Comunque, vabbè, comunque. Antonio, per iniziare rompiamo subito il ghiaccio, anche perché la giornata non è che sia proprio fresca, quindi vabbè, il ghiaccio ci vuole. Come descriveresti l'attuale stato di salute del nostro, perché anch'io certo, faccio parte di questo comitato. E qual è il bilancio umano e operativo del tuo mandato fino a questo momento?
2: Ma senti, se dovessi descrivere in poche parole lo stato di salute del nostro comitato, direi che è ottimo. Siamo una realtà dinamica, in crescita e sicuramente radicata nel territorio. Lo dimostrano anche i numeri dei nostri servizi. Nel 2025 abbiamo fatto circa 2.500 interventi di 118, 2.600 servizi sanitari, abbiamo assistito più di 90 nuclei familiari per quanto riguarda l'attività sociale e quindi diciamo che l'impegno dei nostri volontari, l'impegno quotidiano è un impegno enorme. Abbiamo continuato a garantire servizi di emergenza, a trasporto sanitario, e affiancandoli a tantissime iniziative sociali e di sensibilizzazione. Non ultima la giornata abbiamo fatto in piazza, la giornata mondiale per la donazione del sangue, dove abbiamo creato un'attività per promuovere questa attività e che ha visto anche una discreta partecipazione da parte della cittadinanza. Il risultato più importante sicuramente è quello umano. E la nostra forza sono le persone, i volontari che scelgono di dedicare il proprio tempo per gli altri con passione e spirito di servizio. Ed è grazie a loro se il Comitato di Follonica continua a essere una presenza affidabile e vicina alla comunità, sempre pronta a affrontare nuove sfide.
1: Certo.
2: Con entusiasmo e responsabilità, sicuramente.
1: È giusto, nuove sfide che ci saranno sicuramente.
2: Ci saranno sicuramente.
1: Sicuramente. Allora, Antonio, tutti i cittadini, noi compresi, quando pensiamo alla Croce Rossa, l'immagine immediata è quella dell'ambulanza. Cioè, passa l'ambulanza, è passata la Croce Rossa. Almeno a Follonica dicono così, no? È passata certo. la Croce Rossa, non è passata l'ambulanza. Però in realtà la nostra missione è molto più ampia, perché la Croce Rossa è molto più a 360 gradi. Quali sono i servizi meno visibili ma altrettanto vitali che offriamo, che offrite quotidianamente al tessuto sociale di Follonica?
2: Beh sì, sicuramente come hai detto te l'ambulanza è l'immagine che viene associata alla Croce Rossa. Ma sicuramente rappresenta solo una parte del lavoro che la Croce Rossa fa sul territorio, perché dietro ai servizi di emergenza c'è un'attività quotidiana, spesso silenziosa, che non fa rumore, ma che c'è e che sostiene tante persone sul nostro territorio. Ci occupiamo di inclusione sociale, aiutando famiglie in difficoltà con la distribuzione di generi alimentari, farmaci e altri beni di prima necessità,

0: oltre a dare ascolto e orientamento a chi vive situazioni di fragilità. Noi quindi svolgiamo un ruolo fondamentale nei trasporti sanitari ordinari, accompagniamo anziani, persone disabili, pazienti che devono raggiungere gli ospedali o centri di cura per fare visite o terapie. Questi sono lavori quotidiani, tutti i giorni. E infine cerchiamo di investire anche nella prevenzione e nella formazione, organizziamo corsi di primo soccorso.
1: Quello poi ne parliamo anche
0: sì,
1: dopo,
0: sì, comunque vabbè, anche sì, più dettagliatamente. Comunque, diciamo l'attività a 360 gradi del nostro comitato è questa, quindi non solo ambulanza ma tutta un'altra serie di attività.
1: Un'altra cosa, poi ci fermiamo con una pausa musicale. Il cuore pulsante di tutto ciò che fate sono indubbiamente, come hai detto te all'inizio, sono i volontari. Però qual è oggi la risposta della cittadinanza di Follonica? Cioè, in un'epoca in cui tutti sembrano di avere sempre meno tempo, i giovani si avvicinano ancora alla Croce Rossa o state riscontrando delle difficoltà nel ricambio generazionale dei volontari?
0: Sì, certo, questa è una domanda a cui ci tengo particolarmente perché riguarda un po' anche poi il futuro della nostra associazione. E Follonica continua a rispondere con grandissima generosità e tanti giovani scelgono ancora di avvicinarsi alla nostra associazione, alla Croce Rossa, perché hanno voglia di mettersi in gioco, di sentirsi parte di qualcosa per dare un contributo concreto alla comunità. La vera sfida di oggi non è la mancanza di volontà nel fare volontariato, ma secondo me è il tempo, perché fra lo studio, il lavoro, gli impegni familiari, credo sia sempre più difficile garantire una disponibilità continua. E infatti abbiamo cercato anche di rendere il volontariato un po' più flessibile, dando la possibilità appunto di contribuire in molti modi diversi, non solo sui modi di soccorso, sui mezzi di soccorso, ma anche nelle attività appunto sociali, nell'organizzazione, nelle attività di supporto e logistica a tutto quello che è il nostro lavoro. Quindi io credo sia un bilancio positivo. E la nostra comunità continua comunque a dimostrare grandissima sensibilità e solidarietà verso la nostra associazione. È vero che il ricambio generazionale richiede un grossissimo impegno, un impegno costante, ma comunque vedere persone di età diverse dall'adolescente, perché comunque già da 14 anni possiamo entrare a far parte della Croce Rossa, fino anche al pensionato, e quindi realtà diverse che lavorano insieme, ci conferma che credo lo spirito del volontariato a Follonica sia comunque sempre vivo.
1: Sì, infatti è questa una bella immagine, dall'adolescente al pensionato è proprio una bella immagine. Noi siamo un po' nel mezzo.
0: Siamo
1: Antonio.
0: Nel mezzo. Vabbè, più vicini al
1: pensionamento, anche se siamo stati in adolescenza.
0: È vero,
1: facendo parte
0: abbiamo
1: di questa.
0: Iniziato con l'adolescenza.
1: Con l'adolescenza. Bene, Antonio, ci fermiamo un attimino, grazie a Michele che ci sta facendo la parte tecnica. Ci fermiamo un attimino con una pausa musicale e poi continuiamo ancora con la nostra bella chiacchierata.

0: RDF presenta Follonica On Air, viaggio nel mondo delle associazioni cittadine, con Stefano Donnini e Michele Nannini. In onda il giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21 su Radio Diffusione Follonica.
1: Bene, torniamo ancora con Follonica On Air su Radio Diffusione Follonica. Stefano Donnini questo pomeriggio insieme a Antonio Bellini, presidente della Croce Rossa Italiana e il comitato locale appunto di Follonica. Quindi Antonio, continuiamo la nostra chiacchierata. Abbiamo parlato dei volontari, del ruolo dei giovani, l'emergenza sanitaria. Però ora parliamo di formazione e accessibilità, cioè spesso le persone sono frenate dal timore di non avere le competenze adatte o di non poter garantire, come detto prima, ben specificatamente un impegno fisso. Cosa diresti a chi ci sta ascoltando e vorrebbe avvicinarsi alla nostra associazione, ma trattenuto da questi dubbi, come è strutturato il percorso di formazione e per chi parte da zero?
2: Ah, sì. A chi ci ascolta volevo dire questo, chi pensa di non essere all'altezza, gli vorrei dire una cosa semplice: l'unica qualità che secondo me è davvero indispensabile per entrare a far parte della Croce Rossa Italiana è l'umanità. Tutto il resto si impara, ci sono percorsi di formazione molto seri, anche graduali, seguiti da istruttori altamente qualificati. Quindi nessuno nasce soccorritore. Per entrare a far parte della Croce Rossa si inizia con un percorso base che è aperto a tutti e dopodiché poi ognuno può scegliere il proprio percorso in base alle proprie attitudini e al tempo che ha a disposizione da mettere, da dedicare alla Croce Rossa. E quindi ci sarà chi si occupa di attività sociale, chi lavora con i giovani, chi si vuole specializzare nel soccorso sanitario e quindi fare attività sulle ambulanze. Quindi c'è possibilità per tutti di lavorare. Non occorre essere supereroi per fare il volontario in Croce Rossa, ma basta solamente aver voglia di mettersi al servizio degli altri. Perché comunque anche poche ore dedicate al volontariato, poche ore al mese possono fare la differenza per chi ha bisogno. Quindi l'invito che io rivolgo a chi ci sta ascoltando è semplice: venite a trovarci in sede, venite a conoscerci, venite a conoscere i nostri volontari e rendetevi conto da vicino cosa vuol dire far parte della Croce Rossa Italiana. Credo che troverete sicuramente un ambiente accogliente dove si può crescere, imparare tantissime cose e soprattutto dare un contributo alla nostra comunità. Ecco, questo è quello che io credo serve per far parte per diventare volontario.
1: E quindi, come abbiamo detto, innanzitutto essere umani, l'umanità
2: è la cosa principale.
1: Poi tutto viene da sé,
2: viene da sé e si impara. E giusto, ognuno ha possibilità
1: di andare a trovare il posto giusto,
2: esatto,
1: all'interno
2: dell'associazione. Dedicarsi a quella particolare attività che più gli si addice.
1: Ecco, infatti ne abbiamo già parlato, ne hai già fatto un po' un discorso prima. Infatti negli ultimi anni, tra le crisi economiche e gli strascichi pandemici, sono aumentate le cosiddette nuove povertà, colpendo anche degli insospettabili, delle persone, delle famiglie insospettabili che fino a quel punto erano famiglie insomma agiate. Il nostro comitato in che modo sta intercettando e supportando le famiglie più fragili del nostro territorio? E questa crescita, c'è stata una crescita nelle richieste di aiuto per i beni di prima necessità?
2: Sì, sicuramente sì. Negli ultimi anni abbiamo registrato un costante aumento delle richieste di aiuto. Oggi da noi si rivolgono non solo le persone che vivono in situazioni di disagio cronico, ma anche famiglie, pensionati, lavoratori che a causa dell'aumento del costo della vita, di vicissitudini personali, fanno sempre più fatica ad arrivare a fine mese. E quindi per questo abbiamo rafforzato la nostra attività nel sociale. Abbiamo infatti aperto, dall'anno scorso, lo sportello sociale. Sportello sociale, che non è altro un punto dove ascoltiamo le persone, cerchiamo di capire i loro bisogni, lavoriamo in collaborazione con i servizi sociali e con la società della salute. Quindi accanto all'ascolto continuiamo a garantire anche la distribuzione dei generi alimentari, che è un'attività ormai consolidata del nostro comitato. E quindi interveniamo, ecco, oltre con i beni di prima necessità, interveniamo anche con la distribuzione di farmaci. Questa è un'ultima nuova attività che abbiamo deciso di intraprendere, quindi la distribuzione anche di farmaci gratuiti, chiaramente farmaci non mutuabili, no? Che non serve a prescrizione medica.
1: Certo.
2: Tutto questo grazie all'impegno dei volontari alla generosità anche della nostra comunità, la generosità dei follonichesi, che con le raccolte alimentari, con le donazioni, ci permettono comunque di essere vicino alle famiglie, di essere vicino a queste persone. Quindi il nostro obiettivo non è quello di offrire solamente un aiuto concreto, ma farlo anche con il rispetto, l'ascolto e l'attenzione verso le persone che si rivolgano a noi.
1: Certo, questa è la cosa molto importante, questo settore, diciamo, della Croce Rossa, perché le persone che hanno bisogno si devono rivolgere alla Croce Rossa, appunto.
2: Certo.
1: Alla Croce Rossa locale, ma alla Croce Rossa in generale. Dunque, siamo già in estate, abbiamo aperto la stagione estiva. Follonica ormai si sa, Follonica diventa una città che si quadruplica come persone. Quindi, avendo questa forte vocazione turistica, la dismisura delle presenze è veramente tantissima. Questo immagino rappresenti per il comitato, per la Croce Rossa, una sfida logistica immensa. Come si organizza il comitato per far fronte a questa emergenza, garantendo sicurezza sia ai residenti storici, cioè ai residenti normali, che naturalmente anche ai turisti?
2: Sì, sicuramente l'estate è un periodo impegnativo per il nostro comitato. L'arrivo di tantissimi turisti, la popolazione cresce notevolmente e quindi anche le richieste di soccorso aumentano in modo esponenziale. Quindi cerchiamo di potenziare turni incrementando anche i mezzi che mettiamo a disposizione, e per essere sempre presenti in modo capillare sul territorio. Facciamo assistenza sanitaria a tutte le manifestazioni estive, culturali che ci sono d'estate a Follonica, quindi anche quello è un grossissimo impegno che abbiamo. Fortunatamente per fare questo abbiamo anche il contributo di tanti volontari che vengono da altri comitati d'Italia. Noi in cambio del vitto alloggio chiediamo di un aiuto per coprire i nostri turni. Fortunatamente, ecco, questa cosa è abbastanza sentita, e quindi d'estate l'aiuto dei volontari esterni per noi è un grossissimo contributo. Lo spirito, diciamo, questo rientra un po' anche nello spirito di Croce Rossa, no? I volontari che anche se non sono della nostra comunità, comunque vengono da fuori a aiutarci per rispondere alle numerose chiamate, ai bisogni della popolazione estiva di Follonica. Chiaramente per noi non c'è differenza fra un turista o un residente, noi il nostro aiuto lo portiamo a chiunque, quindi credo che l'impegno sia notevole, l'impegno estivo, però fortunatamente per ora riusciamo a sopperire a tutte le richieste che ci arrivano.
1: Infatti sentiamo a giro la sirena
2: suona l'ambulanza tutti i momenti.
1: Che suona ogni momento del giorno e della notte. Bene, dunque continuiamo con Antonio Bellini, ancora presidente della Croce Rossa di Follonica, e parliamo questa volta invece di rete sul territorio, cioè le collaborazioni che la Croce Rossa instaura. Infatti nessuno si salva da solo, e questo vale anche per le associazioni. Com'è il rapporto della Croce Rossa con le istituzioni locali, cioè la ASL e le altre realtà associative del Golfo di Follonica? Riuscite a far rete in modo efficace per ottimizzare gli interventi?
2: Sicuramente sì. Io credo che nel mondo del volontariato una cosa fondamentale sia quella che nessuno si salva da solo, cioè fare rete, la sinergia fra le varie associazioni è un modo concreto per lavorare ogni giorno. Noi collaboriamo con le istituzioni, con l'ASL, abbiamo un rapporto costante che ci permette di programmare interventi e rispondere in modo abbastanza efficace ai bisogni del territorio. E collaboriamo anche tantissimo con le altre associazioni di volontariato del nostro territorio, le altre associazioni diciamo più sanitarie, Misericordia, Pubblica Assistenza, con le associazioni di protezione civile, con le associazioni tipo Caritas. Abbiamo un rapporto abbastanza stretto. Chiaramente ognuno mantiene la propria identità, però quando c'è da affrontare un'emergenza o garantire un servizio importante, lavoriamo fianco a fianco, perché il nostro unico obiettivo è dare aiuto, offrire aiuto a chi ce lo chiede. Quindi questo credo sia una cosa importantissima.
1: E questo è appunto la base. La base che la Croce Rossa appunto offre. Andiamo un po' su il personale, diciamo. Quindi spostiamoci appunto su quel piano lì. Gestire un comitato, credo. Cioè, sono sicurissimo che richiede molta energia, sacrifici e molta responsabilità. Qual è stato il momento, Antonio, o l'emergenza più difficile da affrontare da quando ricopri la carica di presidente? E al contrario, il ricordo che ti ha regalato o ti ha dato più la soddisfazione più grande?
2: Ma sì, essere presidente della Croce Rossa è sicuramente un grande onore, ma comporta tantissime responsabilità. Il periodo più difficile, sinceramente, non riesco a inquadrarlo. Posso dire che per la nostra associazione, anche se non ero ancora presidente, ma comunque volontario, è stato il periodo della pandemia.
1: Del Covid, certo.
2: Quindi quello è stato un periodo in cui abbiamo passato mesi intensi con decisioni difficili, grande senso di responsabilità, e tutto questo mantenendo comunque garantendo la sicurezza dei nostri volontari. Quindi credo questo sia stato per la Croce Rossa di Follonica uno dei periodi più intensi. Soddisfazioni tantissime. Sono le soddisfazioni che ti ripagano da ogni sacrificio che fai. E diciamo che quelle che porto sicuramente più nel cuore sono quando vengo fermato da qualcuno, mi telefonano, mi scrivono per ringraziarmi per quello che ha fatto la Croce Rossa per loro, per l'aiuto che hanno ricevuto. Cioè, sentirsi dire da un cittadino che il nostro intervento, il nostro trasporto sanitario, un nostro gesto di vicinanza, una parola di conforto dei nostri volontari hanno fatto la differenza nella vita di qualcuno, sicuramente è un'emozione che non si può descrivere.
1: Sì.
2: Questi ringraziamenti comunque devo dire che non sono rivolti a me personalmente, ma a tutti i volontari, a tutti quelli che ogni giorno con passione, con umanità, dedicano tantissimo tempo alla Croce Rossa Italiana. E sono questi i momenti in cui capisco quanto è importante il lavoro che svolgiamo e quanto la Croce Rossa rappresenta un punto di riferimento per la nostra cittadinanza.
1: sento che ripeti spesso la parola umanità, è giusto, sì. È uno dei sette principi.
2: Uno dei nostri sette
1: principi che la Croce Rossa appunto ha adottato ormai da tanti anni.
2: E come ho detto prima
1: fa.
2: È forse quello
1: il più fondamentale.
2: Che serve per entrare a far parte della Croce Rossa.
1: È giusto, è uno dei sette principi, ma credo sia uno dei fondamentali, diciamo, per far parte di questa associazione. Bene, guardiamo avanti perché la Croce Rossa, come ha detto, le sfide credo le abbia tutti i giorni, ma le voglia anche affrontare andando avanti. Quali sono i prossimi traguardi che la Croce Rossa di Follonica avrà in cantiere? Non so, mi viene in mente, che ne so, con progetti specifici o acquisto di nuovi mezzi oppure altre ristrutturazioni o altri servizi.
2: Allora, noi guardiamo con entusiasmo al futuro e i progetti da realizzare sono tanti. Diciamo però quello principale che ci siamo dati è quello del rinnovo del nostro parco mezzi. Vorremmo acquistare una nuova ambulanza e un nuovo mezzo attrezzato per il trasporto delle persone disabili, perché comunque sono quei mezzi che ci permettono poi di portare aiuto. Quindi abbiamo bisogno di un ricambio. Abbiamo bisogno di un ricambio perché i mezzi che abbiamo si usurano e quindi hanno necessità di essere rinnovati. Vogliamo, ecco, tra i nostri obiettivi ci sarà anche quello di potenziare lo sportello sociale con un maggiore impegno, cercando di dare a disposizione, mettere a disposizione dei cittadini, di chi ha bisogno, nuovi servizi. Un altro obiettivo che credo sia importante è quello di aumentare, portare la formazione, che è una cosa fondamentale, formazione verso i cittadini, quindi dare un senso a quello che sono le manovre salvavita, istruire le persone su queste manovre, perché abbiamo visto anche ultimamente in tantissimi fatti di cronaca locali, riuscire a saper fare delle manovre salvavita, che sono manovre poi alla fine semplici, però possono fare la differenza,
1: possono
2: salvare una vita in attesa che
1: arrivino.
2: Abbiamo
1: visto proprio in questi giorni,
2: esatto,
1: ci sono
2: questi
1: stati,
2: giorni abbiamo proprio avuto
1: la prova concreta
2: di quanto sia importante saper fare queste manovre.
1: Bene, siamo quasi addirittura di arrivo, Antonio, quindi la nostra mezz'ora insieme è veramente passata così velocemente che avrei ancora tante domande, anche se conosco anche le risposte a volte, perché è naturale. Però prima di salutarci ti lascio il microfono per fare un appello, cioè la gente di Follonica a parte sa dov'è la Croce Rossa, ma dove deve venire, cosa deve fare per diventare volontario, perché ne abbiamo bisogno. Più gente viene, si avvicina alla Croce Rossa, e più la Croce Rossa può fare per la popolazione, certo. E per tutta la gente, anche i bagnanti che vengono qui a trovarci durante l'estate. Quindi se vuoi fare l'ultimo appello,
2: sì,
1: e poi
2: l'invito che io faccio ai cittadini è semplicissimo: se avete pensato di fare volontariato, venite da noi, venite a conoscerci, perché sicuramente troverete una bella realtà. Non servono competenze particolari, come dicevo prima, ma solamente la voglia di dedicare un po' del proprio tempo agli altri. Ognuno può dare il proprio contributo, non c'è bisogno di essere, come ho detto prima, dei supereroi.
1: Non
2: c'è bisogno del mantello, ci vuole solamente la volontà e la voglia di aiutare gli altri. Questa è la cosa principale. Chi ci vuol sostenere in modo diverso va bene, noi accettiamo anche altri aiuti materiali, quindi donazioni, sostegni economici, sicuramente ci aiutano e ci permettono di continuare a essere presenti nel nostro territorio. Credo che non ci sia altro da dire, nel senso...
1: Siamo come ho detto, sì, in dirittura finale, quindi abbiamo fatto, come ho detto, una bella chiacchierata, abbiamo così esposto a chi ci ascolta, anche se credo, come abbiamo detto all'inizio, la Croce Rossa non ha un grande bisogno di essere, perché la conoscono un po', certo, tutti a livello internazionale. Però è giusto che anche la popolazione di Follonica conosca più approfonditamente la nostra, il nostro comitato, quello che sta facendo e quello che andrà a fare sempre di più per, il, per la popolazione locale e dintorni. Quindi Antonio, ti ringrazio di aver accettato anch'io questo nostro invito.
2: Vi ringrazio per l'ospitalità e per l'opportunità che mi avete dato per raccontare.
1: È stato un piacere anche per noi.
2: Per raccontare che cos'è la Croce Rossa a Follonica. E quindi credo che niente, insieme si può continuare a costruire Follonica anche con queste iniziative e con queste attività. Nessuno deve essere lasciato solo, credo. E quindi grazie, grazie di cuore a voi.
1: Ti ringraziamo veramente tanto.
2: E grazie anche a tutti gli ascoltatori.
1: Chi se ne sono tantissimi. Quindi grazie Antonio, grazie alla Croce Rossa Italiana di Follonica, del, con il nostro comitato, per l'insostituibile lavoro che svolge ogni giorno e naturalmente, come abbiamo detto, con grande umanità e in silenzio. Vi saluto, vi ringrazio di essere stati con noi per Follonica On Air. Stefano Donnini vi lascia la musica di Radio Diffusione Follonica. Continuate a stare con noi, con la nostra musica. Buona serata a tutti.

0: radio diffusione folmonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming www.radiodiffusionefollonica.it.
1: RDF Notizie.
2: Buonasera dalla redazione. L'Aula del Senato ha approvato per alzata di mano il decreto in materia di sport. Con il precedente via libera della Camera, il provvedimento sarà convertito in legge. Il testo contiene anche la stretta sulle piscine. L'Aula della Camera ha invece approvato in via definitiva il DDL sulla detenzione domiciliare dei detenuti tossicodipendenti e alcoldipendenti che aderiscono ad un programma di recupero. I carabinieri di Giussano, in provincia di Monza e Brianza, hanno scoperto un laboratorio per la lavorazione della droga. In manette sono finiti un 41enne e un 25enne, sequestrati anche 23 kg di cocaina. Adriano Cappellari è indagato per incendio, calunnia e simulazione di reato. Il giovane collaboratore di un settimanale vicentino aveva denunciato d'aver subito un incendio al portone di casa e aver ricevuto minacce scritte nei suoi confronti e contro Don Maurizio Patriciello e la Premier Meloni, la quale gli aveva espresso vicinanza. Due vigili del fuoco hanno perso la vita mentre erano impegnati nell'operazione di spegnimento di un vasto incendio sul l'isola greca di Creta. Un altro rogo è invece in corso da ieri a Paros, nelle Cicladi, dove 9 centri abitati sono stati evacuati in via precauzionale. Il primo ciclo dell'Italia del nuovo presidente federale Malagò parte con Mancini in panchina. In conferenza stampa il nuovo CT ha dichiarato: voglio mettere in campo una squadra che sappia fare quello che abbiamo visto nel 2021. I giocatori sono giovani, bisogna dargli fiducia. Ed è tutto, buona serata.

0: il volume del tuo aperitivo.
1: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
0: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.
2: Soulful House,
3: Radio Diffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming www.radiodiffusionefollonica.it.

Radio Diffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. L'Aula del Senato ha approvato per alzata di mano il decreto in materia di sport. Con il precedente via libera della Camera, il provvedimento sarà convertito in legge. Il testo contiene anche la stretta sulle piscine. L'Aula della Camera ha invece approvato in via definitiva il DDL sulla detenzione domiciliare dei detenuti tossicodipendenti e alcoldipendenti che aderiscono ad un programma di recupero. I carabinieri di Giussano, in provincia di Monza e Brianza, hanno scoperto un laboratorio per la lavorazione della droga. In manette sono finiti un 41enne e un 25enne, sequestrati anche 23 kg di cocaina. Adriano Cappellari è indagato per incendio, calunnia e simulazione di reato. Il giovane collaboratore di un settimanale vicentino aveva denunciato di aver subito un incendio al portone di casa e aver ricevuto minacce scritte nei suoi confronti e contro Don Maurizio Patriciello e la Premier Meloni, la quale gli aveva espresso vicinanza. Due vigili del fuoco hanno perso la vita mentre erano impegnati nell'operazione di spegnimento di un vasto incendio sull'isola greca di Creta. Un altro rogo è invece in corso da ieri a Paros, nelle Cicladi, dove

0: trasmissione fluorica, ora esatta.
1: Sono le 22 e 3 minuti.
2: Speaker slot machine. Speaker slot machine, curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker slot machine, in onda dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
1: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
0: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
1: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: Radio diffusione colorica, la radio che accende accettato.
1: Ascoltaci attraverso il tuo smart speaker. Chiedi: Alexa, riproduci Radio diffusione colorica.

Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Sono le 22 e 59 minuti.
1: Il passato ha un nuovo ritmo.
2: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
1: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la festa inizia.

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. L'Aula del Senato ha approvato per alzata di mano il decreto in materia di sport. Con il precedente via libera della Camera, il provvedimento sarà convertito in legge. Il testo contiene anche la stretta sulle piscine. L'Aula della Camera ha invece approvato in via definitiva il DDL sulla detenzione domiciliare dei detenuti tossicodipendenti e alcoldipendenti che aderiscono ad un programma di recupero. I carabinieri di Giussano, in provincia di Monza e Brianza, hanno scoperto un laboratorio per la lavorazione della droga. In manette sono finiti un 41enne e un 25enne, sequestrati anche 23 kg di cocaina. Adriano Cappellari è indagato per incendio, calunnia e simulazione di reato. Il giovane collaboratore di un settimanale vicentino aveva denunciato ad aver subito un incendio al portone di casa e aver ricevuto minacce scritte nei suoi confronti e contro Don Maurizio Patriciello e la Premier Meloni, la quale gli aveva espresso vicinanza. Due vigili del fuoco hanno perso la vita mentre erano impegnati nell'operazione di spegnimento di un vasto incendio sull'isola greca di Creta. Un altro rogo è invece in corso da ieri a Paros, nelle Cicladi, dove 9 centri abitati sono stati evacuati in via precauzionale. Il primo ciclo dell'Italia del nuovo presidente federale Malagò parte con Mancini in panchina. In conferenza stampa il nuovo CT ha dichiarato: voglio mettere in campo una squadra che sappia fare quello che abbiamo visto nel 2021. I giocatori sono giovani, bisogna dargli fiducia. Ed è tutto, buona serata.

0: arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi, ogni giorno, fa la differenza.
1: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
0: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
1: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.
2: Radiodiffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it.
3: Buenos días, amigas y amigos del barrio. Esta es la nueva canción de Carl y Sara. Se llama Perfect. La vida es hermosa.

0: Sapore di sale, le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.
2: Che hai sulla pelle.
1: 1981.

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più dense della radio vi aspetta.

Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove.

0: È mezzanotte e un minuto.
1: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
2: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House. Il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
1: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21, trasforma il tuo fine giornata in un momento magico. Solo su

0: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
1: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
0: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
1: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: amore.
1: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
2: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.

0: Sapore di sale, le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.
2: Che hai sulla pelle.
3: 1987.

0: il volume del tuo aperitivo.
1: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
0: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.
2: Soulful House, aperitivo musica.
1: Radio Diffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it

0: Ora, ora esatta.
1: È l'una e un minuto.
2: Speaker slot machine. Speaker slot machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker slot machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi, ogni giorno, fa la differenza.
1: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
0: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
1: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: Sapore di sale, le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.
2: Che hai sulla pelle.
1: ...1965.

0: Avete ascoltato Sapore di sale.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
2: Guarda come dondolo, guarda come dondolo con il bis.
0: Un mare di musica e simpatia. Radio Diffusione Follonica. Passa l'estate insieme a noi.

Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: È 1:58.
1: Il passato ha un nuovo ritmo.
2: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
1: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la festa inizia.